0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio, compagnie, boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance,

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: un po' questo periodo qua. Comunque, però, allora, devo dire una cosa. Dal punto di vista caldo, quantomeno ci siamo tolti quella...
1: Non lo so, guarda, ieri sarà che al primo fresco io ti inizio a tirare fuori un po', non dico le cose invernali ovviamente, però inizio a tirare fuori, sai, quella magliettina un po' più accollata, eccetera, eccetera. Ieri mi sono messa questi pantaloni della tuta lunghi, questa maglietta a maniche corte, cioè quindi comunque estiva, un caldo, ma un caldo, ma un
0: ieri
1: caldo.
0: Non faceva tanto caldo, secondo me, poi bisogna stare abbastanza... Scusate ragazzi, però adesso... No, De Biasi mi ha guardato come se... ok, mettiamolo al caldo di tre settimane. No, ma mettiamolo al caldo di tre settimane fa.
1: Vabbè, certo.
0: No,
1: certo.
0: Ragazzi, cioè, proprio tutto un altro mondo. Ieri sono molto fiero di me perché ho sono andato dai miei. Io ho rubato l'idropulitrice che hanno, l'ho portata a casa mia. Ragazzi, ho passato praticamente la giornata ignorando tutti.
1: A idropulire.
0: Le scale di casa, dell'ingresso. Infatti, mi hanno fatto i complimenti tutti i vicini perché hanno detto: wow, che bello. Però sì, tutto il giorno così.
1: Bellissimo. Bravo, effettivamente dà soddisfazione. Comunque qualcuno scrive: quando arriva giugno. Poi Laura dice: buongiorno family, sono rientrata al lavoro il primo di settembre, mi sento la sera e ero già esaurita. Però c'è anche chi dice: noi siamo cariche per il momento.
0: Noi chi però? Allora, Ilenia,
1: vedi, sì. Dice: noi siamo carichi. È bello sentire anche che c'è qualcuno di entusiasta e carico. Cioè, vedi qualcun altro che dice: buongiorno, io super felice perché sabato inizio le mie... Ah, ok, no, questo non vale. Inizio le mie ferie estive, si parte per Lanzarote. No, allora, la domanda, per quanto siamo... Noi siamo sempre contenti di ricevere messaggi anche da chi parte per le ferie. Però la domanda del come vi sentite è riferita a chi ha ricominciato la sua routine.
0: Ilenia, cioè, chi è tornato nel mondo reale? Cioè, tu sei esclusa da questa cosa. No, si scherza. Comunque,
1: no, Ilenia è nel mondo reale. Valentina parte per Lanzarote.
0: Proviamo una profonda invidia in realtà. Poi, raga, non c'entra niente. Però, appena rientrati dalle ferie, ci fanno fare 10 ore in più il sabato. 5 ore vogliono esaurirci prima di cominciare. Cioè, praticamente mi hanno da bombardato di lavoro.
1: Ma questo succede perché vogliono farvi tornare coi piedi per terra, no? È come Sisma che è rientrato dalle sue ferie e ha fatto così subito il sabato mattina. Perché rientri dalle ferie, è bene che tu prendi possesso a pieno della tua consapevolezza lavorativa.
0: Ma non sarebbe meglio graduale, se fosse graduale il rientro, cioè un pochino alla
1: volta.
0: Ma
1: no, perché allora sai qual è il punto? Allora che qua sì, sarebbe meglio, sì, indubbiamente sarebbe meglio graduale, ma qui il mondo si divide, perché il capo tende a pensare: facciamoglielo fare a lui che è fresco dalle ferie.
0: Sì,
1: mentre tu invece rientri dal lavoro che non sei mai fresco dalle ferie, sì?
2: Esaurita dopo una settimana, la settimana scorsa di soggiorni in montagna con gli utenti, lavoro in un centro di uno per disabili, sono un'educatrice, rientro in bomba, sto iniziando anche oggi ad andare a lavorare alle 7, non è il mio orario perché dovrei iniziare alle 8:30, quindi assolutamente esaurita
0: già.
2: Ciao, buona giornata a tutti, Giovanna.
0: È brutto però arrivare dopo una settimana e dire: ho già praticamente dimenticato le ferie e ho già esaurito il tutto il riposo che avevo accumulato.
1: Sì, è brutto. Invece mi viene in mente, tu ieri hai avuto la bella idea di idropulire tutto quello che ti stava intorno. Sì. Io invece ho avuto una pessima idea ieri.
0: Cioè?
1: Ma sai quelle idee che mentre ci sei pensi: non posso né scendere né salire, ma perché ho scelto di fare questa cosa? Ho scelto di decorticare 250 grammi di ceci.
0: Ma perché?
1: Perché volevo preparare le polpette quelle di melanzane e ceci, ok? Solo che Bianca, essendo in svezzamento, dovrebbe mangiare i legumi decorticati, perché è ancora piccola e non riesce ancora a digerire la buccia dei legumi.
0: Certo.
1: Però non riesco a trovare i ceci. Mentre le lenticchie decorticate le trovo, i ceci non li trovo, quindi io non lo so perché.
0: Scommetto che nella tua testa sarebbe stata una cosa molto rilassante, un momento per te. Dove
1: comunque, no, più che un momento per me, ho anche detto: che bello, faccio una cosa per mia figlia.
3: Sì, esatto. Con un ceccio è già sazia, più o meno, Bianca, può essere.
1: Sì, beh, certo, sì, con un ceccio già. Considera che, allora, io ho fatto quattro polpette per lei e poi il resto le ho fatte per noi. Lei

0: mezza polpetta, se la mangia è più che sazia.
1: Domandone.
0: Però, ecco,
1: prima:
0: idee pessime o idee ottime?
1: Visto che parli di cibo, scusate, ma c'è qualcuno che ha già cominciato con un brodino o una minestrina?
0: Io,
1: per caso?
0: Io.
1: No, davvero?
0: Minestrone, e l'altro ieri ho fatto le polpette di zucca.
1: Le cose di zucca? Tra l'altro adesso la stagione della zucca, ragazzi, comincia, parte.
0: Ma è la zucca di Zebio?
1: La zucca di Zebio.
2: Carlotta, ci siamo capiti,

0: associato con qualche cibo che sarebbe più autunnale? Ok, perché tu sì.
1: Minestrone. Io so abbondantemente zucca e minestrone, direi che sono estremamente autunnali.
0: E raga, preparatevi perché dopo giovedì, ce l'ha ormai anticipato sia Paolo Corazzon che il nostro Nico Schiodetto, Trebimeteo, eccetera. Da giovedì in poi vanno addirittura a 13 gradi le temperature.
1: Beh, ma ragazzi, il 21 si cambia, no. Cioè il 21 è autunno, basta.
0: Ho capito
1: ormai.
0: Adesso, non è che dica!
2: Buongiorno. La quantità di zanzare che ho in officina mi mantiene alto il livello estate. Assurdo.
1: Sì.
0: Raga,
2: una giornata
1: ma è vero che sono anche molto aggressive,
0: sì.
1: Poi sono indistruttibili, sono velocissime, non riesco a breccarle.
0: Allora, settimana scorsa, venerdì sera vado a fare un aperitivo con la mia fidanzata, esco, mi hanno aggredito alla velocità della luce, cioè il tempo di entrare in macchina, e mi hanno 4 punture di zanzare.
1: Ma ti hanno rubato anche il portafogli?
0: Quasi, quelle di settembre sono aggressive,
1: sì, sono grandi.
0: Sono cattive.
1: Prima ti tirano uno schiaffo e poi ti pungono.
0: Sì, loro. Sono d'accordo. Sì, prima ti tirano
1: grandi,
0: proprio una sberla proprio. Dica! Vogliamo iniziare così?
1: Vabbè, che dire.
0: Questa tanta roba non produce il titolo. What?

0: Moving to the sun.
1: No.
0: Vabbè,
1: oh, sisma. In tutto questo che cosa è successo al tuo telefono?
0: Scusa, ho girato. Sì, perché, vabbè, quello che doveva...
1: Ragazzi, Enrico Sisma, che non potrà mai comprarsi l'iPhone 2 perché è super boomer.
0: No,
1: ormai,
0: non è
1: basta.
0: Per quello, è perché
1: sei diventato da Brondi.
0: No, sono andato nel panico perché chi deve controllare i tempi non lo fa.
1: Non li controlla.
2: Parlando
1: chi c'è? Chi c'è?
0: Ma che c'entra?
1: Certo.
0: Scusa. La
3: buongiorno, ragazzi. Ciao Carlotta.
1: Buongiorno.
3: Sempre fantastica,
1: ciao.
3: Una voce meravigliosa. Comunque,
1: grazie,
3: noi
1: caro,
3: come supermercati abbiamo già iniziato da più di 20 giorni. Avere
0: le
3: zucche, in vendita.
0: Che
3: ciao,
0: bello,
3: ciao.
1: Beh, allora c'è da dire che ormai con il fatto che non esistono più le mezze stagioni, la zucca è in vendita tutto l'anno. Però adesso ci sono proprio le zuccone. Senti, Ale, mettimi una base adeguata a questa notizia qua.
0: Okay.
1: Cosa vi siete persi mentre tutti gli occhi erano puntati su Venezia?
0: Bravissimo. Bella.
1: Sfere Basta a San Siro, circondato da 10 ragazzi, e si accende il caso. Donne trattate come decorazioni.
0: Ma
1: messaggi
0: dai,
1: negativi per i nostri figli. Ma ve la ricordate la canzone 10 ragazze
0: me la...
1: per me? Posso bastare?
0: No.
1: 10 ragazze per me, io devo dimenticare.
0: No, però, aspetta,
1: eccetera.
0: Aspetta. Però vedi quella. Allora, mi fa innervosire perché la canzone di Lucio Battisti ha un finale,
1: sì,
0: completamente diverso. Mentre Sfera e Basta è. Quest'estate sono single.
1: Vabbè, ma comunque era una performance. Nulla di diverso da Elodie che sale sul palco con le ballerine.
0: Sì,
1: cioè, nel senso.
0: È vero.
1: Andiamo avanti. Motociclista bestemmia a Venezia dopo aver evitato un pedone. Mi sento di dire. Che dire. Cosa pensate davanti a questa notizia? Quindi lui ha imprecato molto dopo però aver evitato un pedone. Eppure 102 euro di multa per oltraggio alle divinità della religione di Stato.
4: 6-7!
0: Sì, ma in Veneto
4: six
0: proprio... 6-7, dai, poi...
1: Sì, ma... però scusami, Enrico... oltraggio alle divinità della religione di Stato?
0: Beh, perché dovrebbe essere reato bestemmiare.
1: Ah, vabbè.
0: Certo.
1: Poi andiamo avanti. Lady Gaga è diventata mamma. È nata il suo primo figlio con il compagno Michael Polanski.
0: Polanski.
1: Tra l'altro tutti erano... Lei era in tour, aveva la pancia, nessuno se n'era accorto. Ma andiamo avanti. L'umanità è a rischio. Le persone che costruiscono le AI credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. L'accusa del ricercatore britannico Jacob Coxon, che si è dimesso da Anthropic per motivi etici.
0: Sì, questa è una notizia c'era l'anno scorso. Settimana scorsa, ne hanno parlato molto.
1: Ecco. Poi Wimbledon dice no agli accrediti per gli influencer, la decisione dopo il caos degli US Open.
0: Bravi.
1: Perché un gruppo di influencer, dovete sapere, che ha disturbato molto il gioco facendo dei TikTok, giustamente. Andiamo avanti. Fabrizio Corona aggredito e minacciato a Milano. Faremo del male a tuo figlio, colpi di catena sul SUV dell'ex paparazzo. Strano però, perché Fabrizio Corona eppure non ha nemici.
0: No, aspetta, quella è la notizia per dopo.
2: Ok.
0: Quella è una notizia.
1: Okay,
0: finita,
1: okay.
0: Ce ne sono altre?
1: No, si andiamo avanti.
3: Ma
1: l'Italia è in
3: Italia. Carlotta.
1: Alessandro, ti disturbo?
2: Non l'ho detto io.
1: Ah, ecco. In Italia è stato testato uno spray nasale sviluppato per proteggere neuroni a memoria dell'Alzheimer.
0: Ah, che bello! Questa è una buona cosa.
1: Cosa carina,
0: sì.
1: Vabbè, poi gli Oasis faranno due concerti a Roma, lo sappiamo, 24 e 25 luglio, le date previste all'Olimpico. E per la prima volta in Italia alcuni... No, questo non lo leggo perché potrebbe creare polemiche. No, perché è difficilissimo, sai, perché nel frattempo io sto cercando di evitare quelli che creano polemiche.
0: Ma fallo, ma chi se ne frega.
1: Invece il 23 di settembre uscirà l'ultimo inedito di Gino Paoli, intitolato Quando ti rivedrò, ed era nato per un duetto con Ornella Vanoni.
0: Postumo, caspita. Curioso,
1: basta,
0: molto
1: dai,
0: curioso di sentirlo. Allora, invece tra poco, ragazzi, vi sveliamo la verità.
5: Ricordo, dai, fai il corona?

0: Cage e Chetra, questo è Panico su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco con la sigla.
1: Carlotto, ma che cavolo stai dicendo?
0: Ma no, scusatemi,

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Vale. Alessandro. Alle 7:03 minuti, ragazzi, oggi questo è lusso. Time.

0: che giustamente Patrick ci ricorda che è mercolemica, la facciamo ragazzi, la facciamo, la facciamo, la facciamo.
1: Pensa, pensa come sono diversi i nostri moodi. Io volevo organizzare un abbraccio di gruppo.
0: Vabbè Carlotta, vabbè, facciamolo
1: dai,
0: e poi
1: per un secondo dai, abbracciamoci un secondo tutti insieme.
0: Fatto virtualmente, vi ho pensato tutti ascoltatori, ma no, 500.000 ascoltatori mica è semplice.
1: Ci avete abbracciati, chi è che mi ha toccato?
0: Carlotta,
1: chi è? La palpatina da chi
0: è
1: arrivata?
0: No, è sbagliato, cioè, capita, sai quella cosa che ti imbarazza molto anche
1: sì,
0: quando tocchi
1: quella roba lì che dici,
0: che sfiori, sfiori la tetta per
2: e fai finta di niente tante volte.
0: Sì, beh certo,
1: sì,
0: ovvio.
1: Tutti
0: ovvio.
1: E due fanno finta di niente, sì. Perché dici, porca sì, sì, miseria, che roba che è appena successa, ma è un errore, cosa vuoi?
0: Signore e signori, paurina. Perché, amiche e amici,
1: sei, è arrivato il nostro... Sei il nostro Enrico Corona?
0: Fabrizio Corona si è ufficialmente candidato con un partito. La verità. Voglio solamente dirvi un paio di cose che ha proposto.
1: Ma posso dire, guarda, effettivamente in questo circolo, in questo sì, circo, scusate, sì, ci mancava solo Corona.
0: Sì, allora. No, ma poi la domanda che voglio fare è veramente secca e creerà sicuramente polemica.
1: Chi voterete? No,
0: perché è mercolemica. Sì, sì. Sì, sì,
1: no, no, no,
0: no,
1: no,
0: no,
1: no,
0: non
1: no,
0: chi.
1: Non è...
0: No, no, ah, non chi. Aspetta. Però lasciatemi fare. Un secondo. Allora, innanzitutto, vai. Spieghiamo un attimo cosa è successo. Corona effettivamente si è candidato con il partito La Verità. E ha in un suo video classico fatto come li fa lui, come faceva falsissimo, quindi totalmente al buio, con tutta questa cosa.
1: E ha cominciato... Questo gioco di luci e questa maglietta da polo blu.
0: Rimettimi la base di prima, perché... Perché io sono come Berlusconi, ma sono più bello.
1: Più figo,
0: è
1: certo.
0: Più figo. E le mie proposte sono legalizzare la droga tutta però. Tutta ragazzi, ha detto tutta. Quindi vabbè.
1: Tutta.
0: Cioè tutta. Prostituzione, ok.
1: Libera, a caso.
0: Libera. No, legalizziamola come, ok. Ma, in altri okay. Va bene. Ma, okay. Poi ha detto via le AI dalle aziende e assunzione dei cinquantenni. Perché ha detto? Perché io so fare il grano. E quindi se so fare il grano e date lo Stato in mano a me, io vi faccio guadagnare i soldi. Capito? Paurina. A tutti quanti gli altri partiti, paurina. Ragazzi, no, veramente,
1: e
0: io
1: poi?
0: Sto scherzando. E
1: no,
0: poi,
1: aspetta.
0: E poi, no, adesso, questo più o meno.
1: Aspetta.
0: Più o meno sono
1: partito.
0: Queste i grandi, a grandi linee le cose che ha proposto.
1: Allora, oh,
0: vabbè, ovviamente ce ne saranno sicuramente altre. Sto facendo.
1: No, perché allora, cioè, se la sua candidatura si basa su legalizziamo la droga tutta.
0: Davvero? Io non scherzo.
1: A chi? Quale testata giornalistica? Scusate. Posso. Allora, vediamo.
0: Ah, guarda. Allora, in realtà io ho visto il suo video, ma poi mi sono rifatto un recap con la Corcia Bro. E praticamente i punti salienti sono questi. Sono questi. Sono questi.
1: Ah, ok. Quindi ripetiamo. Allora, per votare Fabrizio Corona, legalizzare la droga tutta.
0: Tutta, ma tutta.
1: Che mi sembra un'ottima idea. Vabbè, legalizzare la prostituzione, onestamente, questa a me sembra una buona idea.
0: Sì,
1: per
0: perché effettivamente. Sì.
1: E poi cosa hai detto? Il terzo,
0: poi,
1: perché lui
0: poi...
1: è più figo di Berlusconi. Berlusconi,
0: certo.
1: Ma più figo.
0: Berlusconi sapeva fare i soldi, ma io so farne più di lui. Capito? E tutte queste. Questa cosa qua e
1: no ragazzi
0: e no è pazzo e dopodiché ovviamente vabbè allora forse potrebbe avere anche ragione togliere le AI dalle aziende e far sì che le aziende assumano gli ultra cinquantenni. Potrebbe anche starci come cosa. Bisogna vedere come farà poi a imporlo alle aziende. Questo è una cosa che non si saprà mai. In ogni caso ragazzi io
1: ma scusami posso fare una domanda sull'assunzione degli ultra cinquantenni che mi sorge. Adesso io non vorrei.
0: Guarda che stai camminando sulle uova. Vai.
1: No, allora, io sono d'accordo sul fatto. Guarda, la questione dell'assunzione degli ultra cinquantenni, secondo me, cammina di pari passo con l'assunzione di altre categorie di persone che spesso vengono lasciate da parte, come
0: sì.
1: Può essere una, immaginatevi una donna di 35 anni, vero, ok? 35 anni magari sposata che cerca lavoro. Un datore di lavoro che cosa qual è la prima cosa che pensa? Mm. La prima cosa che pensa è: no, questa non l'assumo perché sicuro arriva e mi fa un figlio e poi sta a casa in maternità e poi l'asilo nido e poi questo.
0: L'hai buttata,
1: capito?
0: Giù, eh?
1: Quindi no, quindi io non è che dico solamente l'assunzione degli ultra cinquantenni ha senso, perché comunque logicamente bisogna dare valore anche a, cioè a tutti quanti, quindi sì, anche un ultra cinquantenne che magari ha necessità di lavorare e poi ovviamente magari ha delle esperienze eccetera eccetera, però non dimentichiamoci che noi abbiamo come stato l'età più alta praticamente di sempre del mondo, sì, praticamente, sì. E nelle aziende ci lavorano persone molto adulte che ad un certo punto se ne vanno in pensione e non esiste un ricambio.
0: Sì, sono d'accordo. Comunque,
1: quindi, cioè, capito, l'assunzione dell'ultra cinquantenne ci sta perché è giusto dare opportunità a tutti quanti, quindi anche chi è più adulto. Però bisogna anche lavorare sui giovani, perché comunque le aziende ormai inizieranno a svuotarsi se hanno tutti i 60-70 anni, perché l'età pensionabile è sempre più alta.
0: Sono d'accordo con te, a parte che vabbè, siamo in uno stato dove si tiene molto la poltrona attaccata, no? Cioè le persone tendono ad andare in pensione sempre più tardi, un po'
1: è neanche colpa loro, cioè no, nel senso, certo, un sessantenne io penso che andrebbe in pensione ben volentieri, ma se poi va in pensione e si guadagna 400, cioè se riceve 400 euro di pensione, ma come fai a vivere, che il gasolio sta a 18 euro?
0: Sono d'accordo con te. Comunque queste erano a grandi linee le cose che ha detto, poi probabilmente Corona andrebbe nello specifico. Comunque qualcuno scrive: Chiara, ma può Corona candidarsi? Allora, in realtà anche De Biasi può candidarsi, anche Carlotta può candidarsi, perché in Italia tu puoi fondare un partito, poi che sia... tu sia votato o meno, quello è un altro discorso, che tu abbia consenso o meno, quello è un altro discorso. È più o meno quello che era successo con Berlusconi, che era un imprenditore e all'epoca si mise in politica, d'accordo? Lui sta praticamente facendo la stessa cosa. L'unica cosa è che con le diciamo linee guida che ha dato in questo momento, ma voi lo votereste uno come Corona? Io adesso...
1: Ma tu sei matto, ecco. Fabrizio Corona è pericoloso, è una bomba orologeria.
3: Allora, che Corona tolga la droga legalizzata tutta è come la Meloni: togliamo le accise dalla benzina, praticamente una cosa farlocca. Mentre sul lavoro degli ultra 50 anni, da ultra 50 anni io dico: invece di mandarmi a lavoro oltre il 50, mandami in pensione, che magari...
0: Ecco.
3: Sì, ciao.
0: Ecco, anticipare leggermente, capito, la pensione, che ormai si va a 70, ragazzi. Avete guardato voi per caso nel vostro portale dell'INPS quando andrete in pensione? Ma perché? È abbastanza...

0: movimento liberale antisistema.
1: Cioè? Guarda, vabbè, se vi andate a vedere il video, amici e amiche, capirete che è anche esilarante in alcuni momenti. Comunque sì, è controverso il discorso se si può candidare o meno, in quanto, allora, innanzitutto al 2022, quindi 4 anni fa, c'erano circa 40 condannati, tra condannati, indagati, con pendenze giudiziarie in Parlamento, senza distinzione.
0: Sto scuotendo la testa, sto facendo no con la testa.
1: Senza distinzione tra destra e sinistra, mi raccomando, ma comunque.
0: Sì, ah no, ragazzi.
1: Questo è il Parlamento che ci meritiamo, quindi non so se Corona, essendo stato in prigione, può candidarsi o meno. Questo è un argomento controverso, non lo sappiamo, non siamo degli avvocati o comunque non ci occupiamo di queste cose, però fa sorridere, insomma, che si sia candidato. E la domanda che facevamo era: se lo votereste? Perché magari qualcuno è d'accordo con lui, ragazzi, perché...
0: Ragazzi, scusatemi, ma una delle cose che dice Fabrizio Corona in questo video in cui si candida è: l'Italia ha perso l'estetica. Chi ci rappresenta in Parlamento non ha l'estetica. Ma chi se ne frega? Ma che cavolo dici?
1: Invece dice: Io sono bello,
0: quello sei vero, è un bell'uomo.
1: Amici e amiche, è arrivato il momento invece di decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi, ragazzi, De Biasi ha scelto per noi due brani che vi porteranno in alto.
2: Sono uno, dai.
1: Vi faranno volare. No, vero, questi sono due branoni.
0: Due pezzi.

0: che avete scelto di cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. Sì, Sisma, hai alzato la mano?
1: No, volevo solo dire che Katia giustamente ha detto per te questo messaggio, De Biasi. Sono anche belle queste canzoni, ma io avrei bisogno di qualcosa di più ritmato.
2: Va bene,
1: De Biasi, vabbè, domani, no,
0: domani
1: decidi. Ma non decidi tu, eh?
2: Va bene.
1: E te ne prendi le responsabilità.
0: Okay. Ah, a proposito di ascoltatori attenti, qualcuno scrive: comunque una volta Carlotta chiamava i dischi da cantare ad alta voce uno o duo. Dovrebbe avere i diritti sul nuovo iPhone. Sbaglio duo. La effettivamente Apple mi ha copiata il duo.
1: Sì. Però
0: maledizione. Devo subito sentirli, mando subito una.
1: Io
0: una
1: e te, per esempio, siamo sempre stati un duo prima dell'iPhone duo.
0: È vero, eh? Poi è arrivato Ali e siamo diventati
1: un trio. Ah. Allora, si parla di Fabrizio Corona, amici, perché si è candidato in politica. A parte che stiamo apprendendo in questi momenti che lui è stato interdetto ai pubblici uffici.
0: Lui ha l'interdizione completa dai pubblici uffici dopo la condanna definitiva nel 2013, quella per estorsione ai danni del calciatore Trezeguet. Quindi in realtà lui non può né votare e né essere votato. Quindi in realtà questa cosa qua del partito è una cavolata.
1: Ma credi
0: di
1: che
0: quelle
1: sia
0: di Corona,
1: quindi una provocazione praticamente.
0: Ma
1: la
0: certo,
1: sua.
0: Ma c'è, ma sì. Comunque guarda che allora io ho la mia sensazione su Corona è che lui sia veramente una persona molto intelligente che fa cose veramente molto pericolose.
1: Perché gli conviene, perché quindi ha un tornaconto.
0: Perché gli conviene, sì, cioè sempre perché è una brutta persona. Però chiaramente lui, cioè uno che vuole candidarsi in politica, non è che la prima cosa che dice è l'estetica del paese, io sono bello, cioè sì, nel senso, okay,
1: è vero. Però abbiamo chiesto a voi, lo votereste, non lo votereste, insomma, vabbè, insomma, un po' di pensieri, sentiamo.
3: Carlotta, ti do pienamente ragione sul discorso lavoro, però faccio una piccola precisazione, che i cinquantenni che hanno perso un lavoro e hanno una famiglia da mantenere, tra parentesi, si adeguano anche a un tipo di lavoro, mentre purtroppo i giovani hanno tutte le loro necessità e rifiutano tante volte il lavoro perché magari si deve lavorare la domenica, perché hanno da fare gli allenamenti di calcio o di tennis o di pallavolo e gli serve il pomeriggio libero, cioè hanno forse un po' troppe, mettono un po' troppi paletti alle aziende, mentre un cinquantenne che si trova senza lavoro ed ha una famiglia da mantenere si adegua.
0: Beh, partono comunque da necessità diverse, perché magari il giovane più che altro, dico io, queste sono mie opinioni, magari il giovane tende a cercare un lavoro che è più nel suo campo, capito, che gli permette di crescere, che ne so, mentre il cinquantenne che ha famiglia, se si trova senza lavoro, ha una necessità, magari il giovane vuole costruirsi e quindi di conseguenza è molto più selettivo.
4: Non so chi sia peggio, sinceramente, fra l'esperimento di Vannacci, proprio è un esperimento umano, non è una persona, e l'esperimento di Corona, che quello veramente
1: se la contendono.
4: È successo qualcosa di strano in qualche laboratorio. Nel circo della nostra politica ci stanno le loro idee assurde, pagliacce e però pericolose, perché purtroppo molto. Ci può essere gente che li segue.
1: Sai cosa? Ha ragione sul fatto che sia molto pericoloso per un motivo.

0: facciamo cambiare un po' questa politica di M. Ciao a tutti, dai. Buona giornata.
1: Ciao, se ci vai tu e dopo chiami tutti quanti, noi veniamo, perché poi la cosa più assurda è che tutti lo dicono. Poi se vai su Facebook sono pieni

0: C'è la colonna per andare a vedere la partita di calcio. Nulla togliere il calcio. C'è la colonna per tantissime altre cose, ma in piazza non vedrete mai nessuno.
1: C'è un giovanissimo che scrive: sempre i giovani, eh? Noi non vogliamo essere sfruttati dopo aver studiato. Noi vogliamo crescere e costruire qualcosa di sensato.
0: Bravo!
1: Non sopravvivere.
0: Noi votiamo te. Se ci da... che, come si chiama?
1: No, io voterei qualcuno. C. Cioè, sì, su WhatsApp c'è. Qualcuno scrive: io invece voterei Maria De Filippi.
0: Beh, è vero. A questo punto...

0: domani si parla, è il mercolevica, quindi un po' di polemica ci sta, ma tra poco vi alleggeriamo con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family.
2: Spot. Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera, ragazzi? Ma in un mondo di politica, di difficoltà, di pagliaccitudine, di cose, di rabbia, eccetera, ma quanto bene si sta nella bolla dello sfigometro? Ma quanto Radio bene! Ciao, sfigometro! Ariete, si parte ovviamente con voi. Siete molto molto arrabbiati. Addirittura il traffico vi sembra un incubo, ma come darvi torto d'altronde. Quindi calma, perché il vostro corpo ne risente. Cercate di rilassarvi. Non perché non arrabbiare, non serve a niente. Sfigometro meno 11, rotometro 8%.
1: Carlotta, non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Per nulla. Doro, la vostra carriera è come un gioco a scacchi. Pensate prima di muovere le pedine. Iniziate a prepararvi, perché questo settembre potrebbe essere il mese in cui vincerete qualcosa, magari una partita finale. Sfigometro meno 17, rotometro 70%.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Gemelli, le notti insonni continuano a fare capolino e non è per nulla divertente. Non vi preoccupate però, perché il fine settimana, che è ancora lontano, vi farà comunque rilassare. Sfigometro meno 16, rotometro 70%.
3: Ma certo.
0: Cancro, tocca a voi, allenatevi, consultate se potete un esperto, soprattutto se non state tanto bene. Cercate di non fare gli eroi e organizzate, che ne so, una vacanza. Dai, che il ponte dell'8 dicembre si avvicina. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
4: Buongiorno.
0: Leone, stanchezza, tanta tanta tanta stanchezza, quindi riposatevi, perché insomma non avete mica bisogno di dimostrare al mondo che siete Iron Man. Sfigometro meno 14 e rotometro 10%.
5: Cioè, Ale ha detto una cosa eppure sbagliata.
0: Come sempre. E poi Vergine, la tensione è palpabile. Occhio alle distrazioni, mantenete se potete la concentrazione. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
6: Che sonno!

0: siate furbi, mi raccomando, affrontate le questioni importanti, soprattutto tra oggi e domani, quindi tra mercoledì e giovedì, non esagerate, cercate di non distrarvi, spigometro meno 17 e rotometro 68%.
1: Cosa c'è di bello? Ma ti prego!
0: Scorpione, siete in caduta libera, ma niente paura, non preoccupatevi, risolverete tutto quanto. Se potete poi cercate di non buttarvi troppo giù di morale, insomma le vostre risposte arriveranno presto. Sfigometro meno 14 e rotometro 36%.
2: Io so chi vince lo sfigometro di oggi, ma non ve lo
0: vedremo.
2: Dico. Ciao!
0: Sagittario, Mercurio vi stende, Venere però è dalla vostra parte, quindi riprendete il vostro ritmo. Vi consigliamo un po' di meditazione che ogni tanto potrebbe essere una spa per l'anima. Sfigometro meno 19, rotometro 91%.
3: Con le mani stese al cielo.
0: Capricorno, mettete tutte le responsabilità in uno zaino, in spalla ovviamente, e via, non esagerate, non fate sforzi eccessivi, cercate semplicemente di fare la vostra strada. Spigometro meno 15, rotometro 57%.
4: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: E poi Acquario, Venere vi ruba tutte le energie all'inizio di questa settimana e la dieta, che è molto difficile da seguire, vi ruba tutte le altre energie. Bello, bellissimo. Se avete poi dei problemi soprattutto alle articolazioni, cercate di risolverli, andate da un fisioterapista. Spigometro meno 15 e rotometro 48%.
3: Top!
0: Poi pesci, la forza cala, recuperate serenità, mi raccomando, soprattutto per i prossimi giorni. E se avete un po' di stanchezza creativa, niente paura, programmate delle pause per poi andare verso una lunga ripresa. Spigometro meno 14, rotometro 36%.
5: Ciao Lucy!
6: Amici, decidiamo, dai, sei pronta Carlotta?
0: Io sono pronta,
6: okay,
0: siete pronti voi?
6: Vediamo qual è il segno fortunato di oggi.
0: No.
3: Bilancia!
0: No.
6: Gemelli!
0: No.
3: Cancro!
6: Toro!
0: No.
3: Scorpione!
6: Ariete!
0: No. No.
6: Capricorno!
0: No.
6: Sagittario!
3: Ariete.
0: Sagittario!
6: Oh, mamma mia!
0: Alessandro le ha perse tutte,
6: Sì.
0: Da quando sei arrivato.
1: Cosa c'è di bello? Ma ti prego!
6: Alessandro fa un po' schifo ultimamente,
7: Alela, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
0: Lo sta facendo, però a quanto pare non sta avendo grandi risultati.
6: Siamo in ritardo, quindi sulle note di questo splendido tango è arrivato il disco alza volume di oggi.
8: Ora alza il volume. Let me say yeah.

disco scelto dal nostro Sandrone, Unlimited. Si chiama 999999. Ma davvero, tutti questi nove? Va bene. Era bello. Era tamarro. Ha sfondato un po' le casse dello stereo dell'auto, ma va bene così. Disco alza volume di

Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. Italianbikeweek.net.

0: Fred De Palma, questo è Ragazzino alle 8 e 5 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru,

18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto.

0: Mi state per dire sei baieie?
1: Sei baieie. Sì. Buongiorno.
0: Amici, buongiorno. La family.
1: Buon giro di boa.
0: Buon giro di boa.

0: Ragazzi, allora, abbiamo istituito ufficialmente il Mercolemica. Hai visto che è il Mercolemica? Hai mai notato che c'è un... Allora, i periodi di vita di Alessandro De Biasi. Momenti in cui mette alla disperazione effetti e i momenti in cui è totalmente assente di effetti. E questo la dice lunga sul suo stato personale.
1: Sì, quando è assente. Allora, non lo so se lui fissa più il vuoto quando li mette o quando non li mette. Ale, senti, fammi una cortesia, fai una carrellata molto veloce di tutti gli effetti, grazie.
0: No!
1: Ale!
2: Perfetto.
3: Cosa, Carlotta? Ma in che senso?
2: Sì!
4: Sì! Sì, sì, certo, trovate scuse, dai, dai, dai.
2: Mazza che ansia! Non ce la faccio più.
5: No, vabbè.
3: No!
2: No!
1: No! Alla!
0: Sono bellissimi!
1: Poi grazie per aver cominciato con quel primo effetto di taglio le mani.
0: Poi hai quello del tastierino di là. È vero?
6: Sì.
1: Quale?
6: Sì,
0: però lo puoi metterli? O puoi metterli? No, okay. C'è quello bianco, dici, quello
6: c'è
0: nero.
6: C'è Mauro Tonello ovunque, posso metterlo?
0: Vai!
1: Beh, Mauro, sì, una carrellata di Mauro.
3: Siete pronti? Spinge, spinge!
1: Oh, bello, tutti insieme.
7: Rideteci pure sopra. Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
8: Sisma, Metti Friday, Diridon.
0: Certo.
1: Diridon, buongiorno amici.
0: Sai, perché tra l'altro un'ascoltatrice prima chiedeva: ma come si fa a diventare parte degli effetti? E quelli che hanno creato gli effetti sanno di essere degli effetti? Allora, amica, effettivamente è un'ottima domanda, perché tu puoi diventare un effetto.
3: Vabbè.
0: Però devi fare qualcosa di eclatante, qualcosa che possa...
1: Cioè, di eclatante, devi mandare un messaggio vocale che ci fa dire: questo lo teniamo.
0: Sì,
7: con però quelle chiappe coi fusò.
0: Deve esatto. essere eclatante. Tipo, con quelle chiappe coi fusò è stato una cosa che tutto sommato ci ha fatto pensare a Carlotta quando cammina. Con quelle chiappe.
1: Grazie.
0: Quei...
1: Poi io indosso spessissimo il fusò, ragazzi. Però è il mio, il mio pantalone è proprio il fusò.
0: Capito? E quindi. È così che funziona. Poi alla fine noi diciamo: ah, questo è propedeutico alla diretta. Quindi alla fine lo utilizziamo.
1: Per noi è sì, lo teniamo. Detto questo, amore, sì, amore.
0: Anche tu sei. Anche tu.
6: Ti sei castrato.
0: Detto questo, amori miei. Amorini. Bipponi.
5: Ragazzi, ve lo giuro. Ho bisogno di 2 ore di sonno. Mi bastano 2 ore di sonno.
6: Allora, ciao amori.
0: Ciao amori. Si stava parlando di Fabrizio Corona.
5: Che stupida.
0: Ma non è vero, Carlotta, succede.
1: Che bello della
0: ma adesso non darti tutte le colpe. Stava parlando di Fabrizio Corona perché abbiamo istituito ufficialmente il Mercolemica. Quindi mettimi la base adeguata di nuovo, perché ieri il nostro Fabrizio Corona ha pubblicato questo video. Paolina, sono arrivato io che vi do la verità. Il partito delle verità. Quindi droga per tutti legalizzata.
1: Per tutti i gusti, anzi la vendiamo così.
0: Prostituzione e...
1: Per tutti.
0: Sì, esatto. E tutte queste regole un po' così, che fanno un pochino riflettere e pensare, insomma. E
1: lui ha detto, controverse, ecco, per quanto uno possa essere d'accordo, comunque controverse.
0: E niente, lui ha detto: io so fare i soldi e quindi faccio fare i soldi, ma soprattutto sono bello. E quindi...
1: Sì, e poi lui ha detto, aspetta, il mio obiettivo è quello di far fare i soldi allo Stato. Berlusconi, io sono come Berlusconi ma più bello. Lui è un imprenditore, io sono un imprenditore.
0: Sì.
1: Ok,
0: sì, io sono esteticamente bello, perché il Parlamento il parlamentarismo ha perso l'estetica.
1: Quante volte hanno fatto un TSO a Fabrizio Corona?
0: Ma non gliel'hanno fatto! Le hanno messi in carcere, Carlotta!
1: Una volta gli hanno fatto un TSO, ma infatti me lo ricordavo. Sì, sì, a Fabrizio Corona è stato ufficialmente applicato un TSO in occasione del ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano nel 2021. Me la ricordo questa cosa.
0: Ma
1: in effetti,
0: come fai
1: se lo dovevo
0: essere
1: tenere.
0: Documentata sui TSO di Fabrizio Corona, questa cosa mi sembra.
1: Perché è crazy, totally crazy. Perché Fabrizio Corona è una di quelle personalità che allora, Fabrizio Corona, come te lo spiego? È quella persona che tu dici: non me ne frega niente, ti giuro, tutto quello che dice per me fa schifo, ma allo stesso tempo dimmi di più.
0: Tu però, sì, esatto, sì, ma tu sei una di quelle che domani esce una puntata di Falsissimo.
1: No. Vorrei, cosa? Allora, sì, lo so, sì, lo sono, ma poi non le guardo mai, però questo è
0: ma
1: vero,
0: non
1: te lo giuro.
0: Vero, guarda,
1: te lo giuro.
0: Vai a vederti, vai a vederti la Corcia Bro per capire che cosa ha detto Corona.
1: Sì, beh, quello, ok. Quello sì, quello sì.

0: mio. Chiamerei Amo Fabrizio Corona, certo, certo.
1: Quindi?
0: Quindi che, Sisma, lo vuoi spiegare o non lo vuoi spiegare?
2: No, io penso...
0: Robby Schulz, questa è Sugar.
2: Ok, siamo in radio. Questa è Radio Company, amici, e adesso regaliamo la Company Bag.
3: Dimmi tutto, amore.
0: Adesso succede come quella cosa che succede in classe quando uno chiama mamma la maestra.
2: È vero.
0: E tutti lo prendono in giro.
2: Amori, adesso vi regaliamo la Company Bag. Siamo qui per regalarvi la Company Bag con il Canta Chi, gioco serio ma divertente, dove voi potete esprimere le vostre doti, ma non dovete essere degli espertoni musicali. Vi basta semplicemente prenotarvi. La cosa più importante è fare questo: inviare un messaggio al 333 2688 688, scrivendo Canta Chi, potreste portarvi a

0: Happy Alpha qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La family si sta per giocare con il cantachia. Al telefono c'è Simone da Venezia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone, ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene, che fai?
1: Che fai?
0: E dove stai andando? Che stai facendo?
2: Al lavoro, al lavoro.
0: Ok. Che lavoro fai, se possiamo chiederti?
2: Barista.
0: Barista, quindi che orari fai?
2: Giornaliero, dalle colazioni fino alla sera praticamente.
0: Cioè la sera chiudi però verso che ora?
2: Sì, verso le 18.
0: Ah, comunque ti
1: okay.
0: fai.
1: Ok, ma le colazioni, scusami, 8 e mezza vuol dire che comunque tu arrivi per la mattina ma non fai l'apertura perché ti occupi della chiusura?
2: Esattamente.
1: Okay, ok, va bene, bene.
0: Ne
1: senti,
0: sappiamo...
1: le persone come stanno? Sono pazze ultimamente? Scusa, giusto per... sempre più pazze o tutto bene?
2: Ma diciamo un po' esigenti, però insomma va bene così, è il nostro lavoro.
1: Va bene così, va bene, ok, va bene, bene,
0: allora,
1: bene.
0: Simone, ne sappiamo un po' più di te e adesso vediamo se invece ne sai tu un po' di musica. Quindi sai, conosci questo gioco?
2: Sì.
0: Ok, hai 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, un minuto di tempo, se sbagli si torna indietro, quindi le regole sono molto semplici. Tu come te la cavi con la musica?
2: Beh dai, abbastanza bene.
0: Abbastanza bene. Va bene, allora mettiamo la sigla e partiamo. Canta chi c'è in canta chi. Simone, sei pronto?
2: Pronto.
0: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Rosso relativo, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci.
2: Tiziano Ferro.
0: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini o Giovanotti?
2: Cremonine.
0: Crazy in Love, Rihanna o Beyoncé?
2: Beyoncé.
0: A Sky Full of Stars, Coldplay o Oasis?
2: Coldplay.
0: Poker Face, Lady Gaga o Katy Perry?
2: Lady Gaga.
0: Nuvole e lenzuola, Modao e Gramaro?
2: Negramaro.
0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari, Lo Stato Sociale?
2: Pinguini.
0: Il Mondo Insieme a Te, Neck o Max Pezzali?
2: Max Pezzali.
0: Bravissimo!
1: Che forte Simone, bravo! Ti porti a casa la Company Bag,
0: Simone,
1: è tua, basta! Non devi fare più niente.
0: Avevo un attimo di titubanza, ero preoccupatissimo per l'ultima. Perché se avessi detto neck, ritornavamo da capo ed era un casino. Però invece te la sei cavata benissimo, bravo Simone.
2: Grazie.
0: Allora, buon lavoro e niente, ti porto
1: e
0: a
1: buona
0: casa
1: giornata.
0: La nostra Company
1: Bag. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Simone.

0: sono tanta umidità in quota, più sole sul Triveneto e la Romagna, quindi insomma sul nord-est, una giornata che parte con cielo azzurro, insomma situazione tranquilla dappertutto, e tra l'altro con temperature estive, perché anche oggi raggiungeremo quasi 30 gradi in pianura padana, quindi una bella giornata di fine estate. Domani cambia tutto, perché appunto arriverà questa perturbazione e quindi instabilità tra questa notte e la giornata di domani. Questa notte però principalmente sull'arco alpino e le regioni nord-occidentali, quindi Piemonte e Lombardia, però entro domani mattina piogge e rovesci temporaleschi che interesseranno anche il Triveneto e via via l'Emilia Romagna, quindi tra domani mattina e domani pomeriggio ombrelli aperti, di tanto in tanto ci saranno delle precipitazioni localmente anche sotto forma di rovesci intensi per quanto riguarda il Triveneto. Venti che inizieranno a soffiare di scirocco nelle prossime ore, ma domani ruoteranno a bora, quindi da est-nord-est sulla costa veneziana e friulana, con un calo delle temperature, come dicevo oggi, giornata simile estiva. Domani le massime sul Veneto rimarranno attorno ai 23 gradi, quindi insomma sarà una giornata decisamente più fresca, da portarsi la giacca, perché rispetto alle ultime 2-3 giornate ci sarà un calo termico con precipitazioni, ma nel weekend si esauriscono gli effetti di questa perturbazione, ancora venerdì qualche residua pioggia, ma poi sabato e domenica tempo più stabile e soleggiato, con anche le temperature in ripresa in vista di domenica, tocchiamo i 27-28 gradi.
1: Bene, grazie
2: Nikos.
1: Perfetto,
2: grazie Nikos, buon lavoro.
3: Grazie Nikos, ciao, buon lavoro.
0: Ciao a tutti voi. Sport.
4: Vuoi prezzi shock?
5: Di più.
4: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
4: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Maggi Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Maggi Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: nostra, lei è Gaia, siete su Radio Company. Amici, buongiorno, fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Enrico Sisma, regia c'è, cioè De Biasi. E stamattina siamo partiti un po' non polemici noi, perché poi di fatto non si è fatta grande polemica. Però siamo partiti parlando di Fabrizio Corona, che ha creato questo partito Paurina, ha creato questo partito, il partito della verità. Ok, apriamo e chiudiamo parentesi, Fabrizio Corona non si può candidare
1: al
0: in
1: momento.
0: Politica, non può neanche, no, in via definitiva.
1: Sì, no, ma sai che l'Italia è strana su queste cose.
0: Ah, beh, certo, l'Italia
1: nel
0: è
1: senso
0: particolare.
1: Che se lui ha lanciato questa provocazione, non è che in qualche modo riesca per qualche
0: Io non credo, perché c'è una condanna in via definitiva. Comunque, chissà, che può dirlo, guarda, ormai
1: fatta
0: veramente
1: la legge. Fatta la legge e trovato l'inganno. Qui in Italia funziona
0: è vero.
1: Così.
0: Tecnicamente,
1: così.
0: Fabrizio Corona non potrebbe né candidarsi in politica neanche votare, perché è stato appunto interdetto. Però ha lanciato questa provocazione, no, di questo partito che si chiama Partito della Verità, e da lì abbiamo iniziato a parlarne. Vediamo, sentiamo chi c'è.
2: Secondo me il punto è uno. Beh, allora, intanto su Facebook quello è il nostro modo di protestare, completamente dal divano, dire appunto che le cose non vanno bene. Protestare tutti insieme lo vedo impossibile, siamo divisi su tutto, ci hanno diviso su tutto, e quindi cosa vuoi protestare? Come fai a metterti d'accordo? Come fai a mettere d'accordo tutti quanti? Siamo divisi su tutto, litigheremo sulla data o sul posto o sul metodo di protesta. Siamo allo sbaraglio, non abbiamo nessuno che veramente pensa ai cittadini, e la prova provata è molto semplice. Io dico, in una società che è fatta per la stragrande parte di lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli artigiani, piccole aziende, queste categorie, che sono le più numerose, sono quelle più in difficoltà. Questa è la prova provata che noi non abbiamo un sistema che agevola, aiuta o perlomeno cerca di aiutare queste categorie che, ripeto, sono la maggioranza del paese. Quindi
1: sì, ok, io sono un po' d'accordo sul fatto che comunque ci sia un sistema, cioè nel senso che ci sia sempre, se devi scendere per esempio in piazza per protestare per qualcosa, in riguardo appunto ai politicanti che abbiamo oggi, proprio per questo Corona, che secondo me si è candidato, ha creato un partito. Il problema sta nel fatto che loro puntano proprio al fatto che noi ci odiamo. La cosa che dico io è, su Facebook non serve assolutamente niente una lamentela, anzi, darsi del fascista o del comunista, perché è quello che vedi per la maggiore su Facebook,
0: come se esistessero ancora, tra l'altro.
1: Ma tra l'altro, ma servirà a qualcosa? Ma no, cioè rimane lì, rimane sui commenti, anzi crea ancora più divisione. La cosa che un po' fa star male me, che vedo che c'è stato in Spagna, in Albania, ci sono scesi realmente in piazza, noi non siamo proprio in grado, cioè non siamo in grado, rimane, cioè lo facciamo su,
0: guarda,
1: Facebook, ma rimaniamo lì.
0: Quando si era alle superiori e c'erano le manifestazioni, gli studenti si dividevano in due. Da una parte c'erano quelli che andavano in piazza, dall'altra parte c'erano quelli che saltavano scuola per andare a bar a bersi il cappuccino e a giocare a biliardo. La stessa cosa succede con gli adulti, la stessa cosa succede per tutto. Vabbè,
1: non
0: molto difficile.
1: È vero.
0: Se avete voglia di dare la vostra opinione, 3332688688.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Company, ragazzi. Ma veramente, ma mi bistrattate così la, mia, la nostra
1: no,
0: Vivi?
1: Allora, scusate, cioè, io, quando io dico che questo programma è fatto con una scarpa e una ciabatta, allora ho ragione.
2: Ma che è successo?
0: Che c'è? Oggi c'è Pacini in regia, così.
2: Qualcuno... Mi dispiace per te,
1: ecco,
2: Viviana.
1: Esatto. Qualcuno, secondo te, Carlotta, me lo aveva comunicato?
2: No. Ma figura,
1: nuova
2: però
1: stagione, stessa roba, non cambia niente.
0: Ma tu sei certe versatile.

0: domani dalle 6.30. Ciao amici!
1: Le 9 e un minuto!
0: Sono le 9 e un minuto, ciao!
1: Ciao!
2: 9 e un minuto!
3: Breaking news. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: stagione radiofonica e non cambia nulla. Bene, in regia c'è Gianluca Pacini.
1: Ciao Maricino.
0: Ciao, perché Martino, come al solito, ormai lo sapete, è il regista fancazzista, viene quando vuole, se gli va, se no tranquillamente, yeah, proprio entra alla seconda ora, terza ora, non viene proprio. Io sono Viviana, ciao a tutti, dai che è mercoledì 16 settembre 2026, siamo a metà settimana, siamo lì in vetta on top dello scivolo. Oggi vi ricordo che i protagonisti siete voi, perché torna la corrida, quindi se volete prenotarvi già con freddure, barzellette, poesie, imitazioni, canzoni, potete farlo mandando un vocale al 333-2688-688. Oh, finalmente però una cosa nuova ce l'abbiamo. Ieri ve ne ho fatta ascoltare una, l'altro ieri un'altra, ma potrebbe essere questa la mia nuova sigla. Che dite?

2000 più che altro, quel power pop, quel punk che andava tanto di moda, originale, carino. Che ne dite? Vi piace? Secondo me può funzionare. Non so se tra le tre è la vostra preferita, perché magari ci avete ascoltato anche ieri e l'altro ieri e avete sentito le altre sigle proposte da me, create da me, idea, tutto fatto da me, eh? Quindi insomma, dai, spero vi piaccia. Io ve l'ho fatta ascoltare, adesso voi mi dite, Matti del Mattino, cosa ne pensate? Cominciamo intanto con

0: stessa amante del mattinè, ma io dico il programma più ascoltato di Radio Compa, il programma di punta, il programma più ascoltato della radiofonia italiana. Intanto non si sa mai che regista c'è, uno. Due, non abbiamo ancora la nostra sigla ufficiale, la stiamo cercando. Oggi in realtà io ve l'ho fatta sentire, già da lunedì ne sto proponendo, sì, tre ne ho proposte fino adesso e vorrei sapere se vi piacciono. Allora, c'è chi scrive: Viviana, la sigla di oggi mi ricorda un'altra sigla, ma non riesco a ricordare bene quale. Ma non lo so, boh, dici che ti ricorda qualcosa del pomeriggio? Boh, sentiamo un matto
1: Viviana,
0: del mattino.
1: Secondo me qua c'è stato un grossissimo plagio.
0: Plagio.
1: Chi paga?
0: No, vabbè, non lo so, ma tu parli i Pischelli. Dici che mi possono denunciare per plagio. Guarda, sarebbe carino chiamarli, sentire cosa pensano, ma non mi rispondono al telefono. Loro non mi hanno paura di me. Sono terrorizzati. Li terrorizzo questi uomini, ma guarda, veramente. C'è chi scrive: nemmeno una. Cambia e rimetti un pezzetto per favore, dai. Allora, tra poco la rimettiamo, tra poco, così mi dite adesso ce l'abbiamo. Allora vai, questa

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

ormai il solo nome, Bass Persuades su Radio Company, e ogni tanto cambiano idea gli artisti su come dobbiamo chiamarli. Prima Miley Cyrus, poi a un certo punto aveva cambiato proprio personalità e personaggio, era Hannah Montana, adesso è tornata Miley Cyrus, anzi adesso Miley senza cognome. Allora, ciao a tutti matti del mattino, dai che è mercoledì, il peggio ce lo siamo lasciato alle spalle per quanto riguarda la settimana che è appena cominciata, un po' per tutti, ritorno al lavoro, in ufficio, a fare tutte le nostre cose quotidiane, ritorno a scuola quasi per tutti gli studenti italiani ormai, e durante le ore lavorative quasi 6 persone su 10 gestiscono questioni personali proprio durante l'orario di lavoro. 6 su 10 non è poco, eh? Il 59% dei dipendenti si occupa di faccende private almeno 3-4 volte a settimana, il 27% lo fa ogni singolo giorno, il 60% dedica a queste attività un'ora o un poco meno del proprio tempo giornaliero. Allora, diciamo che bisogna anche un attimo capire che cosa si intende per questioni personali, perché se è, che ne so, tra una call e l'altra vado a fare la spesa, beh sì, dai, è una questione personale, però magari se hai un po' di tempo ci può stare, perché no? Se è guardare WhatsApp e rispondere, che ne so, alla mamma, al fidanzato, io credo che lo facciamo tutti nei momenti morti, magari siamo lì davanti al computer o siamo in giro per lavoro, ma comunque un occhio al cellulare, dai, chi è che non lo fa? C'è da dire che il 72% dei lavoratori che sono stati intervistati pensa che le brevi pause per scopi personali aiutino a lavorare meglio, siano in realtà delle pause che possano farci produrre di più, quindi non sono negative. Solo il 3% crede che queste abitudini invece riducano la produttività. Voi che ne pensate? Soprattutto, qual è quella cosa che magari fate durante la vostra giornata lavorativa, ma che in realtà è una roba personale, però accettata tranquillamente dal capo, oppure la fate di nascosto? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: mercoledì durante le 8 ore di lavoro ci sarà un momento in cui magari facciamo qualcosa di personale, facciamo delle micro pause, non per forza in pausa pranzo, ma magari proprio durante le ore lavorative. Cosa fate? Che ne so, guardate un'email vostra, pagate le bollette, leggete un messaggio, andate a un appuntamento, andate a fare la spesa, andate in posta, è una cosa che spesso succede. Io prendo in giro la nostra segretaria che va in posta davvero, però io ogni volta le faccio sì, in posta, e invece è assolutamente vero. Magari anche voi fate qualcosina extra lavoro, e che scusa vi inventate nel caso, oppure lo dite al capo tranquillamente, non c'è problema, perché molte persone che sono state intervistate considerano comunque questi momenti anche personali durante la nostra giornata lavorativa, momenti che ci aiutano a lavorare meglio, che contribuiscono favorevolmente alla nostra produttività. Se vi va ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.
1: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono, che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna, lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Noventa di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Lisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company. We come along.

attività più comuni che facciamo durante l'orario di lavoro e che comunque a quanto pare, secondo uno studio recente, aiutano la nostra produttività. Prendere un caffè, dai, non è che solo in pausa pranzo, durante la mattinata ne prendiamo svariati, ci troviamo alla macchinetta e magari scatta pure la chiacchiera col collega. Controllare WhatsApp, social e messaggi, sbrigare con missioni personali, quindi delle volte davanti al computer, sì, abbiamo il PowerPoint e poi il sito del nostro negozio preferito e facciamo qualche acquisto online o qualche prenotazione, magari siamo lì in attesa di poter acquistare i biglietti di un concerto, tra l'altro ragazzi giuro poi non ne parlo più, però ci sarà anche Richard Ashcroft dei Verve al concerto degli Oasis in apertura, tanta roba. Paghiamo le bollette, cavolo, ce la siamo dimenticata, ci siamo dimenticati di pagare una bolletta e quindi sfruttiamo un momento durante l'orario di lavoro. Magari fare una passeggiata per staccare dalla scrivania ci sta, fumare per chi fuma, ha voglia un sacco di persone, fare telefonate personali, leggere notizie o navigare su internet, vabbè, che nel nostro caso fa parte anche del lavoro. Irina ci scrive: io nelle mie micro pause di lavoro vi mando i messaggi. Radio Company ci rende la giornata migliore, dai che è mercoledì!

va molto su TikTok. Sono riusciti questi due influencer a realizzare una canzone, perché in genere gli influencer ballano, no? Sulle canzoni che poi diventano virali, e loro invece l'hanno fatta, ci hanno ballato e hanno fatto ballare tutti gli altri influencer e i cantanti addirittura, perché c'è un sacco di gente che poi ha seguito questo trend. Ragazzi, oggi è mercoledì, Matti del Mattinè, tra poco la corrida.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com. Like that.

0: Sister con Surrender. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Tempa con Mamacita su Radio Company. Dai che è mercoledì, quindi voi matti del mattino siete protagonisti assoluti con la corrida. Sì, facciamo squillare le trombe anche oggi, come ogni mercoledì, perché ci siete voi con le vostre freddure, poesie, ma anche canzoni, anche se siete stonati, barzellette, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandate la vostra performance con un vocale al 333-2688-688. Noi prendiamo due di voi, due matti del mattinè, li mettiamo in sfida. Uno si beccherà degli applausi pazzeschi. Mamma mia, oh, questi sì che sono applausi. Un momento unico, Oddio, unico. Qualcuno mi sa che ha partecipato più di una volta. Forse ve li siete beccati più volte, potrebbe essere. Vabbè, comunque è un bel momento che io al posto vostro registrerei. C'è anche chi si beccherà invece dei boo. Sonori e cattivi, ma ci piacciono tantissimo. Forse li preferiamo ormai a questo punto, visto che le barzellette, le freddure sono così brutte, ma così brutte che quasi premiamo le più brutte. Anche canzoni, poesie, ripeto, fate quello che volete, ma tanto lo sappiamo che è l'ultima

0: Radio Company. Buon mercoledì a tutti, stanno squillando le trombe, quindi avete capito che è il momento della corrida, il vostro momento. Matti del mattino, abbiamo due barzellettieri, abbiamo come sempre due barzellette, due freddure in sfida, quindi siamo pronti ad ascoltare la prima?
1: Ecco. Buongiorno Viviana. Ciao. Allora, c'è la moglie che chiama preoccupata il marito al lavoro, gli fa: ciao caro, come stai? Scusami, ma stamattina ho sbagliato, invece di darti la pastiglia per la diarrea ti ho dato dei tranquillanti, come ti senti? Ah guarda, me la son fatta sotto, però sono tranquillo.
0: Mamma mia ragazzi, veramente, io non so, abbiamo per favore, ecco grazie, dei sonori buh, non ce l'abbiamo ancora più cattivi? Ma... Non ho parole, posso stare muta e far parlare solo gli effetti? Che roba brutta. Ti prego, speriamo che il prossimo faccia qualcosa di meglio, per favore, ti scongiuro, risolleva la situazione tu.
2: Sapete la città dove nascono i frutti di bosco com'è illuminata?
0: No.
2: Dai lamponi.
0: Vabbè ragazzi, io credo che a questo punto lascio tutto, mollo, vado via, esco per sempre. Cioè tu hai vinto, renditi conto che con i lamponi sei riuscito a vincere. Siamo messi
2: anziché
0: male.
2: Anziché lampioni, lamponi.
0: Che ridere.
3: Radio Company. Che nome dai ad un suono?

0: il fuori concorso. Sì, perché sono freddure fuori concorso. Arrivate un po' in ritardo, ma ve le vogliamo comunque far sentire, vogliamo condividerle con voi. Io non ho la sigla del programma, figuriamoci la sigla del fuori concorso. Me la faccio da sola. Fuori concorso!
1: Giudice.
0: Tutto made.
1: Una donna ha sparato a suo marito perché ha camminato sul pavimento che aveva appena lavato. Poliziotto. Esatto, signore. Giudice. E lei ci ha messo 20 minuti per arrestarla? Perché? Il poliziotto. Il pavimento era ancora bagnato, signore?
0: Allora, io l'ho dovuta ascoltare due volte per capirla. Si vede che non faccio le pulizie. Voi l'avete capita, immagino. È carina, carina, ci è piaciuta, dai. Giustamente il poliziotto c'aveva paura che poi sparava pure a lui se passava sul pavimento bagnato e lo sporcava. Allora, ce n'è un'altra che vi leggo, che ci ha mandato Fabri. Un'arancia e un mandarino litigano. L'arancia fa al mandarino: ti spicchio. Questa è piaciuta tantissimo a Gianluca Pacini in regia. Lui proprio è scoppiato. Io basita, oh, vedi, ognuno ha i suoi gusti. Arancia e mandarino, mamma mia.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più.
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city

pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e

0: Mamma mia.
1: Ma come Papicciolo mira il mio culo?
0: Vabbè, voglio dire.
1: Ma non avevano ripreso il grande Bocelli con questo disco? E poi mi ci butti.
0: No, comunque.
1: No, Leonardo, per favore. Leonardo, per favore.
0: Però...
1: tu sei l'unica persona al mondo,
0: sì?
1: Guarda,
0: no,
1: cinico come
0: tantissimi.
1: Sei. Cinico come sei e giudicone come sei.
0: No, vabbè, voglio dire.
1: Che puoi dire.
0: La lirica è un'altra cosa. Però comunque va bene, questione di gusti da melomane. Però sì.
2: Adesso scriverò.
0: Ho capito.
1: Allora, per fortuna che oggi il nostro direttore è in riunione. Quindi non sta ascoltando tutto questo delirio. Era arrivato un messaggio.
0: Sì, perché qualcuno
1: vocale
0: di voi ci sta ascoltando, effettivamente.
3: Ma che trasmissione raffinata oggi, più del solito.
0: Vabbè.
1: Ci teniamo a mantenere comunque una certa costanza.
0: La coerenza prima di tutto.
1: Esatto.
0: Però effettivamente si parla tanto, cioè questo era il caso di questa atleta. Però voglio dire,
1: se qualcuno si fosse collegato adesso, scusa, l'atleta che purtroppo è diventata al centro di tutte le polemiche, delle discussioni, perché le è scappata durante la gara e se l'è fatta sotto.
0: Vabbè,
1: chi se ne frega.
0: Così.
1: Qua caso mondiale.
0: Sì, infatti. Invece
1: poi
0: si parla di bambini, tipo la cacca santa dei bambini, no?
1: Ma
0: cioè, voglio
1: cacca
0: dire,
1: non è mai santa.
0: Che addirittura hanno degli effluvi che praticamente comincia a lacrimare, c'è un'acidità nell'aria.
1: Sì, sì, sì, tu vedi, sai come quando vai nell'isola di Vulcano,
0: sì,
1: che c'è lo zolfo che sale, lo vedi con i vostri con gli occhi che fuma verde. Questo
0: quello
1: è
0: però con
1: bambini.
0: I bambini è così. E effettivamente la reazione che si ha nei confronti dei bambini è completamente diversa rispetto a quella che si ha comunemente con tutti gli esseri umani che incontri.
1: Beh, ma infatti io non ho capito questa cosa. Com'è che se si caga addosso un bambino va bene, mi cago addosso io?
0: Giulia, no, fanno festa addosso con i bambini.
1: Bravo!
4: Oppa, Gangnam Style.

0: Allora, in tutto questo parlavamo di bambini, anche per un fatto molto molto bello per quanto ci riguarda.
1: Dobbiamo fare un carissimissimo saluto a Carlotta della Family, che questa mattina si è presentata in radio con la sua bimba bianca.
0: Amore,
1: e quindi la salutiamo, la abbracciamo, l'abbiamo sbacciucchiata, l'abbiamo traumatizzata questa povera bambina. E ci ha fatto molto sorridere, vorremmo magari parlarne con voi, la differenza di reazione che le persone hanno nei confronti di un bambino.
0: È vero, perché ci sono vari casi. C'è chi che semplicemente allunga il dito, sai, si fa prendere il dito, sta zitto, non rompere le scatole.
1: Hai qualcuno che arriva,
0: oddio,
1: che magari anche evitare.
0: Sì,
1: chi c'è,
0: ci
1: chi
0: parla,
1: sta lontanissimo e la guarda, mamma com'è carina.
0: Basta,
1: mamma,
0: perché tu non ti vuoi
1: avvicino,
0: non ti vuoi neanche proprio veramente mettere in contatto con un bambino. Poi i bambini ti guardano con quello sguardo giudice, come per dire, in un attimo, se sorride sono felice, se si gira dall'altra parte ho fallito come adulto.
1: Come persona nella vita. Allora, se vi va, poi ce lo potete anche raccontare. Dopo magari snoccioliamo un po' anche tutte quelle che sono state le reazioni di noi qui di Radio Company, che sono tutte diversissime. Se vi va, però, il numero è il 333-2688-688. Ci potete scrivere, o meglio ancora,
0: meglio.
1: Mandare un vocale con quella che di solito è la vostra reazione di fronte a un bambino.
2: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: per il passato. Allora, un paio di messaggini al volo,
1: sì,
0: ok, che riguardano le reazioni che hanno le persone di fronte ai bambini piccoli.
1: Sì, ma sono cose veramente istintive, non riesci, sì, a controllarle.
0: Ciao Giulio, ciao Leo, io divento un idiota.
1: Ecco, vabbè.
0: Appena ne vedo uno parte: ciao patatino, cipollino piccolino. Neanche me ne accorgo, questo, no, è grave.
1: Cioè, il problema è che se ne accorgono gli altri, tu vieni evitato,
0: esatto,
1: evitata poi.
0: E poi Leo, c'è chi è come te: ciao snack, sì, io zero vocine, entro nel panico se un bambino mi fissa.
1: Sì, sì, no, io cerco di instaurare un rapporto quasi telepatico col bambino.
0: Cioè,
1: poi
0: il bambino ti guasta l'un l'altro.
1: Tipo supereroi.
0: Il genitore che lo porta via subito. Attenzione, cioè, ai maniaci, questa è la prima lezione. Le 12 da 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini, sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
4: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
3: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Company. Radio Company, che passa?

0: Allora, Danny Ocean con Mary Cuso. L'abbiamo citata, abbiamo citato la meraviglia che è presente oggi qui, e vogliamo sapere anche il tuo punto di vista. Cara Bianca,
1: no, Carlotta. Ma buongiorno!
0: Ciao,
2: buongiorno! Buongiorno! Bianca, vuoi dire qualcosa? Lei dice questo per ora.
1: Abbiamo parlato, Carlotta, poco fa delle reazioni che le persone hanno nei confronti dei bambini appena li vedono.
0: Ecco, adesso noi vorremmo sapere il punto di vista della genitrice, in questo caso, che si ritrova davanti a queste scene allucinanti.
2: Allora, guarda, la cosa che io dico più spesso, che succede più spesso, sono bacini, tocchini. Cioè, allora, quando
1: quelli che vengono a mangiartelo.
2: Allora, diciamo che capita molto spesso. La cosa più frequente è: che carina! E toccano manina, braccino, guancetta, sì, guanciotta. E diciamo che puoi passarci un po' sopra. La cosa più allucinante che a me è successa in un ristorante, ce l'aveva in braccio il suo papà. È arrivata una delle cameriere dicendo: ma che bellina, vieni in braccio con me, perché poi c'è gente che dice vieni in braccio con me.
1: Ma chi
2: e
1: sei?
2: Lei ci è andata, e la cameriera è andata in cucina con Bianca e io l'ho seguita in cucina.
0: Mamma mia, no!
2: Perché voleva farla vedere le colleghe, capito?
1: Ho capito.
2: Diciamo che, però io dico, se tu incontri per strada un adulto, non è che gli tocchi le guance, le braccia, gli metti le mani in bocca.
1: Scusa, ma Bianca è carina.
0: Allora, però la prossima volta stai attenta, magari salendo in macchina ti ritrovi una persona che è salita dietro e continua a fare bellina.
2: Sì,
0: carina, queste cose qua. Va bene, Giulipego è impazzita, ragazzi, sta facendo la signora impazzita.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e Gianluca Pacini.
1: Allora, a parte tutti i saluti, ovviamente, che abbiamo fatto, ha fatto Bianca, la figlia di Carota, ha fatto il suo debutto radiofonico
0: ragazzi. Sì, stava lanciando i calendari.
1: Sì, Stella.
0: Si dava allora il merchandising, vedi, il futuro già scritto.
1: È arrivato anche questo messaggio tra i tanti: quando vedo un bambino, gli sorrido, lo saluto con la mano e poi però penso, chissà cosa farà da grande, sarà un dottore, un politico, un disoccupato, un drogato, chissà.
0: Ecco, chissà, allora già il fatto, sei molto carino a far già delle pressioni al bambino, voglio dire,
1: cosa
0: deve ancora cominciare a vivere praticamente.
1: Non lo so io cosa voglio fare da grande.
0: Appunto, già subito con le aspettative, però è quello il bello, voglio dire. Se tu continui, le persone che continuano a fare cichi cichi pici pici pici pici pici pici potrebbero lasciare dei traumi tali che poi si portano.
1: Allora, due sono le opzioni, come tutte le persone che subiscono dei traumi da piccoli, due sono le strade che possono percorrere. Sì. O una è quella di mi rincoglionisco,
0: sì,
1: perché mi hanno traumatizzato, mi hanno tutti parlato così, mamma mia, e quindi mi sono rimbambito del tutto. L'altra strada è quella del genio premio Oscar, che vuole discostarsi completamente da tutti i rimbambiti che gli hanno parlato e l'hanno traumatizzato quando
0: certo,
1: era piccolo.
0: Certo. Comunque sono due soluzioni radicali, voglio dire.
1: Sì, non ci sono vie di mezzo.

0: One Republic con I Am Worried, 12:30, signori.
1: Noi siamo pronti per introdurvi al gioco, perché tra poco si potrà vincere un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini, sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
4: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
3: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Streammo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Streammo. Vai su streammo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Vuoi prezzi shock?
8: Di più.
7: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più.
7: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: con Casini su Company, 15:46, ultimi 15 minuti, ultimi oggetti con i quali difendervi in caso di aggressione. Oggi, raga, una puntata praticamente per la vostra sopravvivenza notturna.
1: Sì. C'è chi utilizza una ciabatta.
0: Bene, lo zoccolo fa sempre male, No, non ridai, so quello che hai pensato.
1: Hai riso tu.
0: Mi è bastato guardare la tua faccia da zoccolo. Tra
1: ma ho riso
0: l'altro.
1: Perché c'è Pietro qua che fa faccia.
0: Vabbè, certo. Poi, molti che sotto il letto comunque hanno il mattarello. È una cosa incredibile.
1: Non so
0: incredibile.
1: Che gioco sessuale fate col mattarello, però va bene.
0: Allora, poi abbiamo qualcuno che dice: Stefano, maestro di arti marziali. È arrivato praticamente l'hai letto prima.
1: L'ho già letto poco fa. Ma no, devo farti un disegno.
0: Ciao ragazzi, io ho l'immortale 30...
1: No, scherzo.
0: Dai, l'immortale Nokia 3310, grandissimo Emiliano,
1: e
0: bravo.
1: E poi abbiamo Catalina.
0: Da dove?
1: Che dice, non lo so.
0: Ah, pensavo ci fosse anche la provenienza. No, Catalina, dici da dove?
1: C'è chiesto Catalina, però no, non voglio leggere. Io sotto il letto tengo loro e sono due cani, quei famosi cani...
0: Sono due Doberman.
1: Il nome perché
0: aspetta,
1: non lo so.
0: Pietro, tu che di cani te ne intendi?
1: Sì.
0: Potresti per favore guardare
1: questi
0: questa
1: sono
0: foto?
1: Dei
0: sono
1: dei
0: Doberman. Doberman, no?
2: Assolutamente sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: I Doberman, tra l'altro cani...
1: Sono quelli che nei film...
0: Ma sono
1: i cani di Smithers dei Simpson.
0: Sì, ma sono cani super stereotipati, tipo dicevano che invecchiando poi il cervello rimpiccioliva e poi sono tutte cavolate in realtà. Sono cani che, come ogni cane, se ti riconosce non ti fa niente. Più o meno, nel senso che
1: c'è Dani che ha una foto profilo con una bici sullo zoncolando alle mie parti, quindi inizio a preoccuparmi, che dice: io ho una calibro 40 nel cassetto.
0: Vedi, molti con il porto d'armi, è incredibile.
1: Forse.
0: Poi non è nostro compito indagare. Dai, 333-2688-688, qualcuno vi aggredisce nel cuore della notte, potete difendervi con il primo oggetto che avete sopra il vostro comodino. Il primo oggetto che siete sicuri di
1: riuscire a prendere.
0: Esatto, mi raccomando, ditecelo.
3: Radio

0: Se Chris De Sarandì, ho una piccola curiosità per te, Gio. Dopo. Se vuoi.
1: No, dimmi.
0: Te la dico adesso.
1: Vai,
0: sai
1: veloce.
0: Che tra poco abbiamo finito?
1: Sì.
0: Bene.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: due minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: De Palma con Ragazzino, il primo di oggi di Brutti ma Simpatici, che sta per iniziare puntata di metà settimana.
1: Sai che quando hai detto me, ho detto, cioè, perché? Perché dice così? Perché? Cosa gli è saltato in testa?
0: Tranquillo.
1: Insomma. Però sarebbe stato un po' in linea col programma. Mettiamo
0: lo
1: la sigla.
0: Lo faccio?
1: No.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono
3: quei due
2: brutti ma simpatici.
1: Sai che mi stressa tantissimo il mercoledì pomeriggio registrare la puntata di domenica? Non lo so, mi crea ansia.
0: Ma in realtà facciamo sempre delle belle puntate quando registriamo. Sì. Io suggerisco di registrare anche cioè le puntate giornaliere.
1: Certo,
0: perché adesso sono le 16:06 e 58 secondi.
1: Sono le 10 di sera.
0: Non siamo registrati, no, ma siamo live. Ma c'è una puntata che va in onda la domenica dalle 17 alle 18, che è Brutti ma Domenica, dove vi aspettiamo io e. Buon pomeriggio, Pietro!
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao, che
0: agito. Jimbo!
1: E ciao voi ascoltatori, fino alle 18 stiamo insieme se avete voglia.
0: State qui, non muovetevi.
1: Non vogliamo essere intrusivi, diciamo.
0: No, ma non andate da altre parti, mi raccomando.
1: Esatto,
0: state qua,
1: che vi spiamo, tra poco.

0: Gaga con la sua Abracadabra qui a Radio Company in Brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di fermarci.
1: Sì, esatto,
0: ma hai già individuato
1: di cosa parliamo? Parliamo di fenomeni tra poco, fenomeni.
0: Quindi parliamo fenomeni, autoreferenziale,
1: no,
0: parli
1: no, assolutamente fenomeni, non, non personaggi.
0: Ah, ok, va bene.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Giovanotti Alfa qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove come promessoci da Pietro qualche istante fa, adesso si parla di fenomeni.
1: Di fenomeni che portano due cognomi, allora Dogaru e Alempi. Sono
0: Dogaru?
1: Due, Dogaru e Alempi, sì, questi sono i cognomi di questi due personaggioni che quando si danno alle rapine non lo fanno mica su robe piccoline, cioè le fanno su robe
0: grosse. Sì, non vanno a rapinare l'anziana di fronte alle poste.
1: No, esattamente. Nel 2012 cosa prelevano, cosa furteggiano? Alla Kunsthal di Rotterdam. In meno di 3 minuti riescono a sottrarre opere di Picasso, Monet, Matisse e Gauguin.
0: Capito? Ah, okay.
1: Quindi roba,
0: tanta roba.
1: Vengono beccati, si fanno un bel po' di anni di carcere. Uno dei due nel frattempo viene anche tra l'altro espulso dall'Inghilterra, cioè dalla UK, e quindi non può più far rientro. Fanno rientro lo stesso, uno dei due ovviamente clandestinamente, e hanno la bella idea di andare a fare un bel furto nella villa del creatore, o meglio del co-creatore di Peppa Pig, esattamente.
0: Senti.
2: Peppa Pig.
0: È un Peppa Pig.
2: Is this my little brother George?
1: La grande Peppa.
0: Ti posso chiamare George?
1: No, sì, vabbè. Furto da 65.000 sterline, borse firmate, valigie di lusso, gioielli, Rolex, robe così.
0: Ok.
1: Ovviamente vengono immortalati dalla telecamera di sicurezza. E quindi insomma già la polizia ha già degli indizi, però la polizia aspetta. Questi nel frattempo fanno un altro furto a casa di un'altra persona estremamente benestante, portano via addirittura lingotti d'oro, ok? E che cosa decidono di fare per essere discreti? Stiamo low profile, per favore. Scappano in autobus. Beh sì, ok, a quel punto li beccano.
0: Non è sbagliato però pensare, cioè dire, non penseranno mica che saremmo così stupidi da scappare in autobus.
1: Sai cosa li hanno traditi? I 15 prosciutti.
0: Ah beh,
1: casa di Peppa Pig
0: sicuramente.

0: Happiness is So Sad, il disco di Swedish Mafia e Licky Lee, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura l'ex Ilva. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Il decreto con le misure a tutela dei lavoratori, atteso per oggi in Consiglio dei Ministri, sarà quindi discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Le imprese dell'indotto annunciano la sospensione dei licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. A voi la linea.
2: Arriva Partenope.

0: Sam Jacobs qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e tra poco dica lei
1: quel momento,
0: sì, quello molto temuto,
1: momento
0: diciamo.
1: momento lì là.
0: Bene, a tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: La carta igienica Foxy Mag.

0: Lotterica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Maggi Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro.

0: Adam, mamma non mamma, qui a Radio Company, in Brutti ma simpatici, dove è arrivato quel momento lillà, esatto. Che non si chiama lillà perché è il colore, esatto. Non ha niente a che vedere, ma perché quando io dicevo adesso arriva quel momento, tu dicevi sempre lì e io dicevo sempre là, okay. E quindi l'abbiamo ribattezzato così, per quelli che si stanno, cioè stanno pensando che sono scemi.
1: Grazie per,
0: hanno
1: sì,
0: ragione.
1: Hanno ragione, certo, ma grazie per questa spiegazione utilissima che agli ascoltatori importerà proprio.
0: No, adesso sono tranquilli, adesso
1: proprio. Ah, ok, rilassati. Allora, il report del Sole 24 Ore è WTW, leggo l'equilibrio vita lavoro è la priorità assoluta, seguito da sicurezza, retribuzione e ambizione di carriera. Mm. Ok, qui si parla di generazione Z, quindi
0: Z.
1: Carichi eccessivi non dal punto di vista di un peso
0: fatica.
1: Fisico, di fatica, ma dal punto di vista di stress mentale
0: lavorativo.
1: No,
0: sì.
1: Grazie, la generazione Z piuttosto lascia il lavoro.
0: Ok.
1: Cioè sono i più giovani in sostanza, che hanno una visione, sì, diversa, infatti. Rispetto a,
0: ma
1: quelli,
0: tranquilli.
1: A quelli più.
0: Lasciatelo pure il lavoro, tanto avete tutta la vita davanti per lavorare, che problema c'è?
1: Guarda,
0: state pure a casa a grattarvi,
1: no,
0: le balle, a
1: ma
0: guardare,
1: no,
0: Maria De Filippi.
1: No, ma stai fermo, ma vedi che
0: è partito
1: già...
0: anche X Factor la settimana scorsa, ragazzi.
1: No, no, la smetti.
0: Sto facendo della polemica sterile, inutile.
1: Assolutamente sì, perché è semplicemente una visione diversa delle metodologie di lavoro, delle tipologie di lavoro. Cioè sono generazioni diverse, hanno metodi e modi diversi, come noi ce li abbiamo diversi rispetto a quelli che avevano un lavoro nel 1900.
0: Sì,
1: capito?
0: Ma noi abbiamo creato un metodo per lavorare. Questi qua stanno creando un metodo per non lavorare.
1: Ma non fare il vecchio. Ma non fare il vecchio.
0: Sono vecchio, non è che posso.
1: Ci sono, diciamo, molte alternative che sono state create nel tempo.
0: Vabbè, che cosa vogliamo sapere dai nostri scudatori e scudatrici?
1: La domanda che poi scaturisce da tutti questi discorsi è che quelli, diciamo, che hanno una certa età o comunque hanno già un'esperienza lavorativa,
0: sì,
1: tirano sempre in mezzo, ma lo farei anch'io in un certo senso per l'esperienza che ho avuto, il cosiddetto concetto della gavetta.
0: La gavetta,
1: cioè lavorare praticamente molto e per poco all'inizio per costruirsi un'esperienza, una carriera, una competenza e così via.
0: Sì.
1: Però è anche vero che a un certo punto bisogna farsi anche delle domande. E la domanda è molto precisa. Cari ascoltatori, cari lavoratori, siate sinceri però, perché questa in realtà sembra una domanda leggera, ma è una domanda molto importante, perché a volte apre anche degli spiragli ad altre cose. La gavetta, quella che avete fatto voi come lavoratori, ha ripagato? Cioè ha avuto senso farla a ragion veduta?
0: È servita a qualcosa?
1: È servita a qualcosa la gavetta che eventualmente avete fatto all'inizio della vostra carriera, quando avete iniziato a lavorare? Perché qui intorno a questa cosa qui gira poi tutto il resto. 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Ci rendiamo conto che è una domanda un po' complessa, però se avete qualche secondo da dedicarci,
0: vabbè,
1: volentieri,
0: un minuto, dai.
1: Sì, dai, volentieri. Domanda secca e diretta: la gavetta che avete fatto nella vostra carriera ha ripagato? Ha senso? Ha avuto senso farla? 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio.

lui Samurai J, uno dei successi più forti di questo estate, anche perché comunque oltre ad esserci stato Flamenco Paranoia c'era anche la sua ossessione, che si continuava a ballare. Allora, stiamo parlando sì ancora di estate, ma in realtà più per una polemica. La Guardia Costiera ha fatto un blitz a Sestri Levante e ha scoperto che gente si alzava alle 5 del mattino apposta per piazzare segnaposto in prima fila, in qualche caso addirittura dietro pagamento, per farlo per conto di altri. Allora vi abbiamo chiesto, anche voi lasciate o avete mai lasciato l'asciugamano per tenervi il posto in spiaggia? Di solito non si fa magari sulle spiagge libere, quindi ombrellone sdraio, oppure lo si fa nei villaggi turistici, anche se c'è qualcuno che ci ha scritto: guardate che nei villaggi turistici ultimamente è vietato farlo, viene segnato che c'è il divieto assolutamente di poter prendere il posto a prenotazione. Ma io sapevo di gente che pagava addirittura i bagnini per avere i posti nei villaggi turistici. E quella dici che è corruzione del bagnino. Però poi dice, anche se vengono poi lasciati durante il tempo della colazione, di solito il bagnino stesso lo spostava, quindi non c'era la possibilità di occupare i posti migliori anche in villaggio. Secondo voi è giusto multare chi lo fa? È solo la soluzione furbizia italiana da parte di chi va in vacanza, e quindi sono cose che non si fanno assolutamente? Vi è mai capitato di assistere a qualcosa anche di particolare, a litigi per posti occupati da qualcun altro? C'è chi scrive: certo che lo faccio e non me ne vergogno. Ad agosto, se non arrivi presto e non lasci qualcosa, al posto buono non lo trovi più, punto. Non capisco perché dovrebbe essere un reato tenere un asciugamano steso per un paio d'ore mentre vai a fare colazione. Non sto costruendo una casa, lascio semplicemente un telo, ci ha scritto Marco. C'è intanto in arrivo anche HRMV

C'è quello sempre più furbo di tutti, come Davide, che dice: io ho sviluppato un metodo infallibile. Senti qua, anche, sentite anche voi, è un modo infallibile. Porto sempre due asciugamani, uno per il posto e uno vero per gli asciugamani e per asciugarmi. Quindi uno è fittizio, che può andare, e uno vero. Se arriva la multa dico che il primo era già di prima di me. È geniale, se tu, cioè è nel male, è geniale. Cioè, quindi lui si porta due asciugamani. Il primo lo mette per

spiazzarsi, capito? Il secondo dice: guarda che era prima di me. Era prima. Se arriva la multa, dico che il primo era già prima di me. Scherzo, ovviamente, ma capisco perché in tanti ci provano con questa scusa. Sì, scherzi adesso, Davide, va bene. Noi abbiamo Avicii con Wake Me Up.

Per amici che abbiamo sentito ancora una volta, che è successo ragazzi? C'è Simone che mi scrive: mi è capitato di arrivare alle 8 del mattino e trovare tutta la prima fila già occupata da teli e ombrelloni di gente che si è vista solo a mezzogiorno. Ho dovuto sistemarmi molto più indietro sotto il sole pieno con mio figlio piccolo. Da quel giorno capisco benissimo la rabbia di chi chiede più controlli e chi verifica soprattutto che ci sia la possibilità di occupare il posto. C'è qualcuno che poi mi chiede: Conte, ma tu lo fai? Piazzi anche tu il telomare? Beh, io sono il peggiore di tutti, cioè nel senso che io corrompo. No, l'unica occasione in cui ho avuto di sistemare questa cosa qua l'ho appena raccontata anche a DJM, quando sono andato in Egitto, dove non c'era l'opportunità di occupare i lettini, ho corrotto, ma proprio corrotto in maniera pesante, il bagnino. Che diciamo, tu hai fatto peggio di me, però hai corrotto il bagnino, per cui ogni 5 minuti ti portava una birra, DJM, è vero questa cosa? Ogni mezz'ora ti portava una birra. Eri un otre a fine giornata tu praticamente. Io invece l'ho corrotto perché mi piazzasse l'asciugamano già alle 7 del mattino. Io avevo il posto occupato grazie ad Ahmed, e ringrazio sempre, che è stato proprio corruzione piena. Abbiamo Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Monza, no? Laura Pausini, questo pezzo. Vabbè, io capisco chi lo fa per necessità, come le famiglie con bambini. Il problema è chi lo fa per pura furbizia, magari rivendendo il posto ad altri turisti, come raccontava appunto la notizia stessa. Lì la multa più che giusta, perché diventa proprio un piccolo business abusivo. Il messaggio di Giulia. Ci stoppiamo un attimo, ritorna Tutti in Lista fra poco.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: francese, visto che è francese, no? Anche se molti lo pronunciano ormai all'inglese, cioè usual. Imal Angel, Ultra Nate, Move Into The Sun, uno dei successi di quest'estate. Nightcrawlers invece con Push The Feeling Gone, prima come brano del passato, brano del presente, tutti in lista, Club Privé, siete insieme a me, Stefano Conte. Fra un attimo vi avevo chiesto di raccontarci, anzi, anche se c'erano stati dei diverbi magari durante questo piazzamento degli Asciugamani, fra un attimo vi racconto una storia interessante. Ci è arrivato un messaggio da parte di Massimo, ve lo voglio leggere, ma adesso controlliamo l'ora. Le 19:05 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il governo abolisce il bollo auto per il 2027, il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA per la prima settimana, e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora è risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru,

settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.

C'è un po' di tutto dentro la voce di Siena Sparo. Mi ricorda, sì, non vorrei toccare Adele, però mi ricorda Amy Winehouse, mi ricorda Duffy, mi ricorda insomma tante artiste britanniche. Lei sicuramente merita tutto il successo che sta ricevendo in questo momento. La sua Material Lover per Siena Spyro, che abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista. A proposito del racconto di oggi, di quello che ci state raccontando, c'è Massimo che mi scrive: vi racconto cosa mi è successo proprio qualche settimana fa quando ero in vacanza. Sono ancora nervoso mentre ve lo racconto, mentre lo scrivo. Arrivo alle 8:30 in spiaggia libera, trovo un posto perfetto in seconda fila, libero, niente teli, niente ombrelloni, piazzo tutto, ombrellone, sdraio, borsa frigo. Verso le 10 arriva una famiglia e mi dice che quello era il loro posto e che ci avevano lasciato un asciugamano alle 6 del mattino e che qualcuno probabilmente l'aveva spostato e se l'era portato via al vento. Io gli ho detto gentilmente che non avevo visto niente, che il posto era libero, e quando sono arrivato loro hanno iniziato ad alzare la voce. Il padre mi ha detto che avrebbe dovuto controllare meglio prima di piazzarmi, come se fosse colpa mia, ed è generata in una discussione bella accesa con bagnanti intorno che si giravano a guardare imbarazzati. Alla fine sono rimasto io, per fortuna, ma ho passato tutta la mattina con l'ansia che tornassero a reclamare. Onestamente, se il posto lo vuoi davvero tu, o ci stai fisicamente, o non puoi pretendere che un pezzo di stoffa valga più del buon senso. Quindi questo è il racconto di Massimo. Noi abbiamo ancora un altro successo, quello di Charlie Puth insieme a Meghan Trainor, Marvin Gaye.

sto per giorni interi durante Ferragosto, quella non è furbizia, è prepotenza verso chi arriva dopo e si trova la spiaggia già tutta prenotata da chi non c'è nemmeno. Quindi l'opinione di Patrizia in chiusura. Noi siamo arrivati alla fine anche del nostro argomento di stasera, però ritorniamo fra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria, perché abbiamo il momento dell'Happy Vibes, quindi vi chiamiamo in causa per scegliere la prossima canzone. State lì.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

rivelato in un'intervista che lui si ispira andando in giro per Roma la notte, fumando delle sigarette in monopattino e osservando, prende ispirazione per le sue canzoni, per i suoi testi. Se poi i risultati sono come questi di agitare Coca-Cola, non continua pure, insomma, a farti i tuoi viaggi notturni sul monopattino, Tommaso. Siamo pronti anche adesso, perché stiamo per scoprire quale sarà il prossimo pezzo, nel senso che lo scegliete voi con l'Happy Vibes. Come funziona per tutti i nuovi arrivati? Semplicissimo, vi facciamo ascoltare tre singoli, di questi singoli dovete decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C, e il messaggio lo mandate come sempre al 333-2688-688. Pezzo A di stasera, c'è George Michael che ritorna con la sua Fate. Pezzo B, ci sono i Toto con Stop Loving You. Pezzo C invece c'è Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Queste tre volete riascoltare? Le vostre preferenze arrivano ovviamente singole, poi noi le sommiamo e vedremo quale canzone avrà vinto stasera. Quindi A, George Michael, B, Toto, C, Cyndi Lauper. Mandate le vostre preferenze e cominciate a mandarle, perché avete il tempo di una canzone e noi dobbiamo raccoglierle. Ci ascoltiamo Good Old Days di Chris de Sarandi.

0: è uscita anche in questi giorni con il nuovo album, per la precisione è uscita il 2 di settembre, lo so perché coincide con la data del mio compleanno, quindi ha deciso di far uscire questo nuovo lavoro dopo 3 anni di silenzio per Laura Pergolizzi. Brava, brava, brava, brava, l'abbiamo sentito la new track di oggi pomeriggio, mentre abbiamo già pronta l'informazione con Egidio Ferrari.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli. Tuttavia ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Nel complesso si parla di circa 14,5 milioni di veicoli. Intanto il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio scenderà a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e calerà a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani danneggiato da attacchi israeliani a Gaza. Lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. La palazzina è crollata nel cuore della notte mentre dormivano le decine di persone che vi avevano trovato un rifugio di fortuna. Sotto le macerie ci sarebbero una 50ina di bambini. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it o scarica l'app
2: Radio Company. Spot. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti 2 confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su streammo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

momento importante, mio caro DJ Megaloman. Sai già che devi mettermi quel momento lì. Ebbene sì, grazie. Sì. Sta per arrivare il momento dell'effetto, quello con cui ci divertiamo a fine serata, almeno per quanto riguarda Tutti in Lista, perché poi la serata di Radio Company continua con tutti quelli che vorranno restare e avranno modo comunque di ascoltare l'ottima musica e la compagnia di Igor Pezzi, che ritorna anche stasera. Però attenzione, perché adesso per pochi minuti abbiamo l'occasione e l'opportunità di divertirci con un effetto. Il tutto, come spiego ogni sera, parte da internet, dai social, quindi real network piuttosto che social network. Sono quei giochi che intrattengono, che danno delle risposte. Noi abbiamo un oracolo che interpelliamo ogni volta, che ci dà delle risposte, e l'abbiamo trasformato nella versione radiofonica. Che cosa facciamo stasera fra i 20.000 effetti che abbiamo? Perché ieri addirittura ci avete mandato che auto avete, vi diciamo chi siete come personalità. Stasera invece si cambia di nuovo, perché ritorniamo al mese, e in questo caso sarà il mese di ottobre in percentuale, ma ritorniamo alla formula del mese in percentuale, dove il totale deve dare il 100%. Non più... C'è stato un periodo dove avevamo trovato un effetto che dava le risposte su come andrà il mese successivo in percentuale, però... Se l'amore era al 79%, il lavoro era all'88%, ovviamente la somma per ovvi motivi non faceva il 100%. In questo caso invece la somma di tutte le varie voci, quindi amore, soldi, lavoro, amicizia, casini, darà il 100%. Questo per bilanciare un po' di più la vostra risposta. Per giocare con noi, quindi per partecipare, il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Al 333-2688-688 vi diciamo come andrà il mese di ottobre in percentuale grazie ai vostri messaggi. Sac Noel con Loca People.

mattina per tutti in lista, volete partecipare anche voi? Allora, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito, lo dico perché c'è gente che o si dimentica l'animale o si dimentica il colore. Non possiamo dare in pasto al nostro oracolo la risposta. Quindi nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito e vediamo che cosa vi dice il mese di ottobre in percentuali. Partiamo da Deborah, che è stata la più fortunata, perché poi noi andiamo nelle scelte anche random, nel senso che così possiamo accontentare più amici possibile. Deborah è la più fortunata di oggi, che parte subito lei. Amore 32%, soldi 11%, lavoro 27%, amicizie 22%, casini 8%, che non è male. Quando i casini sono così bassi per ottobre non è niente male. Deborah, ottobre è un mese equilibrato con un bel cuore pulsante in amore, la fetta più grande del tuo mese, il lavoro tiene e le amicizie danno il loro contributo. I soldi sono il punto debole. Pochino, pochissimo margine, quindi attenzione alle spese, pochi casini, ottobre è un tranquillo da vivere con leggerezza, dai, ci può stare. Francesca, segno dello scorpione, il suo animale preferito è il cane, il colore è l'azzurro. Francesca, scorpione, azzurro, cane, amore 13%, soldi 29%, lavoro 34%, amicizie 16%, casini 8%. Francesca, ottobre è tutto lavoro e soldi, la testa e i risultati si vedono, l'amore è ai minimi, qualcosa si è fermato o non è ancora partito, poche amicizie intesa, ma significative, i casini sono quasi assenti. Ottobre serio e produttivo, anche se il cuore aspetta tempi migliori, quindi non sicuramente il mese di ottobre è quello migliore. Fra un attimo ne scopriamo altri, dai, di amici che hanno mandato i loro dati per vedere che cosa dice il nostro oracolo anche stasera. Abbiamo Julie con Brush, Serenamente.

il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sentito anche lui con Serenamente insieme a Giulia. Allora c'è Tania. Tania, il suo segno zodiacale è il Cancro, l'animale è il cane, il colore è il viola. Tania, ti dico, 28% amore, soldi 17%, lavoro 22%, amicizie 26%, casini 7%. Tania, ottobre è un mese equilibrato e sereno, amore e amicizia si dividono quasi alla pari, la fetta più grande, un bel segnale, il lavoro tiene nella norma, i soldi sono un po' contati ma niente di drammatico, casini quasi zero, ottobre tranquillo, goditi le persone che belle che hai intorno. Quindi goditi quella bellezza che c'hai attorno già. Anita Capricorno Verde Cane. Anita Capricorno Verde Cane. Amore 14, soldi 31%, lavoro 38%, amicizie 11%, casini 6%. Mi sembra che sia un mese basso di casini ottobre, per fortuna. Anita, ottobre è il tuo mese da macchina da guerra, lavoro e soldi si mangiano quasi tutto il mese, i risultati si vedono, pochi casini, pochissime distrazioni, testa bassa e avanti, l'amore e l'amicizia aspettano in sala d'attesa, ma con tutto quel successo professionale per ora va benissimo così, quindi concentrati sul lavoro. Fra un attimo ne scopriamo altri, intanto c'è Joel Corey con Whisper.

Filippo, lui è del segno della bilancia, il suo colore preferito è il verde, l'animale è la volpe. Filippo, per te l'oracolo dice amore 19% nel mese di ottobre, soldi 12%, lavoro 26%, amicizie 33%, casini 10%. Filippo, ottobre è il mese delle persone, quindi le amicizie sono la fetta più grande e ti danno energia. Il lavoro gira decisamente, in amore si muove qualcosa ma senza grandi scossoni, i soldi sono il punto debole, poca liquidità questo mese.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Charlie Crow, If It Makes You Happy, brano del passato, brano del presente. Si chiude qua tutto in lista di stasera, perché poi ritorniamo anche domani come sempre dalle 18 fino alle 20 a tenervi compagnia su Radio Company. Un grazie da parte mia, un saluto a tutti quelli che sono stati con noi, da parte mia Stefano Conte. Grazie va anche a DJ M che è stato in regia. Vi lascio con Igor Pezzi, Le cose da pezzi. Ciao a tutti, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: 24 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Madonna con Danceteria su Company. È arrivato il momento delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ed eccoci qua, ed eccoci qua. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ieri sera purtroppo non c'ero, ero latitante. Vabbè, insomma, devo salutare gli amici del Treviso. Del Treviso Calcio, del consorzio, insomma, abbiamo fatto una festa, ma ero col DJ Nick, quindi ero sempre in veste Radio Company, quindi siamo divertiti, li voglio salutare. Allora, buonasera DJM, ma qua c'è una tournée continua, stasera non manco io, ma manca Pacini, ci sei tu, ma l'importante è che insomma, lo posso dire, ci siate voi, alla fine sì. Ore 20, passate da un po' di minuti, ma fino alle 22 rimarremo assieme anche questa sera. Sì, grazie dell'interfono. Sapete che la radio funziona anche così, no? Cioè, c'è anche il regista che ti comunica interfono, bellissimo. Io i bravi speaker non lo dico, non lo fanno emergere, invece io che non sono bravo lo faccio emergere. Ma che meraviglia! Sapete che stasera parleremo anche di navigatori? I navigatori anche loro sono interessati dall'intelligenza artificiale, ma parleremo anche di matrimoni. Anche di matrimoni, perché la gente continua a sposarsi, signori, incredibile, però è vero. Prima di tutto però, caro DJM, con cosa si parte? Con cosa si parte? Col consiglio, il consiglio della sera, ed è quello dello sciamano.
2: Hanno portato i giovani a non cercare altro che il lusso e l'ozio, sia fisico che morale. Li hanno resi molli e pigri, incapaci di resistere ai dolori e ai piaceri.

0: AEOU. Si chiama così. Allora, signori, ho letto, notizia di oggi. Ha rivendicato la Premier Meloni durante la conferenza stampa. Il governo ha cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani, il bollo dell'auto. Che detto così, wow, che bello, non vedevamo l'ora. Allora, innanzitutto non è l'unica che odiamo, cara Premier, se vuoi continuare ad abolire il resto, noi siamo solo chi contenti. Poi ho letto un paio di cose. Hanno abolito questo bollo, che partirà dal 2027. Comunque, per le moto, per le cilindrate, o meglio, per tutti i veicoli che hanno il massimo 80 kW. Che è? Le 500 poi quali? Le Polo che erano già in 70, cioè quali? Io e te DJM no, sicuro, perché comunque non siamo ricchi, ma la macchina che ha 85 kW ce l'abbiamo.
1: Ne ha 95.
0: Tutti. Ne ha 95. La tua 95. Comunque grazie governo. Poi, ragazzi, adesso non devo dire ma sì, non lamentiamoci sempre, almeno una volta. Piuttosto voglio ricordare al governo che non è l'unica tassa che noi odiamo, quella del bollo. Sono tante altre, se volete lavorarci un po' sopra, noi vi rendiamo grazie. Vabbè, allora signori, che vi devo dire? A proposito di bollo, auto e quant'altro, ci sono i navigatori che si stanno sempre di più legando all'intelligenza artificiale, con Gemini in questo caso, che è una delle AI che si collega con Google Maps ed è capace di guidarti e di avere a fianco come se tu avessi a fianco una persona che ti indica, che ti dice, che ti consiglia, che ti parla. Io lo dico da tempo, a parte che, scusate, non voglio fare la pubblicità, ma ricordo che Mercedes con Hey Mercedes, cioè, già lo faceva in maniera molto molto, diciamo così, scarna, però già lo faceva. Però io lo dico sempre, supercar negli anni 80 c'erano già arrivati, quello lì. È da lì che secondo me parte tutto. Io non lo so come lo pensate voi, ma per me è lì. Cioè quel telefilm lì degli anni 80 ha dato una mille idee sull'intelligenza artificiale. E Kit di Michael Dight, cioè Supercar, ha dato il via a tutto. Secondo me è partito tutto da lì. Ma tra poco ne parleremo, ma soprattutto del vostro rapporto con il navigatore Google Maps o il navigatore della vostra auto. A tra pochissimo. Se a riguardo volete dire la vostra al 3332 688 688, noi siamo qua. Ci fermiamo un attimo, DJM, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Purple Disco Machine su Radio Company, Hypnotized. Le cose da pezzi, facciamo chiarezza su diverse cose. Allora, è vero, prima io ho detto che è stato bollito questo bollo dell'auto, non è stato bollito, è stato bollito solo per il 2027, è stato sospeso, ok? L'abbiamo mandato un po' in vacanza e ritornerà dal 2028. E poi, insomma, le cose sono da dire come stanno. E quindi, insomma, ho fatto questa battuta, ma più che altro ho parlato di auto per collegarmi a quelli che sono i navigatori del futuro. E così ho fatto un collegamento che già negli anni 80 c'era Supercar, che era come avere... l'intelligenza artificiale, che lei arrivava con la macchina da sola, ti parlava, ti proteggeva, ti dava dei consigli. È come se avessi una... Tutti abbiamo guardato Supercar, no? È la stessa cosa. C'è Ale che mi scrive: negli anni 80, caro Igor, c'era la Renault 11 che parlava. Io non lo sapevo sta cosa. No, adesso ditemi, perché io sono un po' più giovincello, grazie al cielo, e non ricordo di una Renault 11 che parlava. Un attimo che chiedo al DJM, che lui ha una certa età. DJM, ti ricordi di questa cosa tu?
1: Allora, come prima cosa, vaffa. Come seconda, no, non me la ricordo.
0: Sì, non ricordo, come parlava già la Renault 11. Vabbè, insomma, tutto questo per dire che sempre di più i nostri navigatori si stanno, diciamo, attrezzando, e con l'aiuto di Gemini, che è una delle intelligenze artificiali, Google Maps, diciamo, non soltanto ti indicherà dove andare, quando devi girare, ma ti consiglierà anche. Avrai modo di parlare con il tuo navigatore, capito? È una cosa molto bella, non ti sentirai più solo, farai dei discorsi incredibili. Secondo me ti dirà, ti consiglierà, ti dirà anche se dici delle cazzate. Può anche essere questa cosa, no? Oltre a mantenere il suo ruolo da navigatore.
1: Io sono il tuo navigatore,
0: ricordo. Mamma mia, aiuto. Solo per questa sera e per fortuna, anche se non ce l'avevo dura. Ah, mamma mia, il rapporto con i vostri navigatori qual è allora? Siete anche voi di quelli che andate su Google Maps e via? Magari che l'Apple Car piuttosto che altri accessori li collega, oppure avete, diciamo, una sorta di rapporto. Io ricordo un tempo avevo un'auto che si chiamava, posso fare la pubblicità, Mercedes, e facevo: hey Mercedes, andiamo là, andiamo a Radio Company. Certo. E addirittura lei diceva: buongiorno, ben arrivato, cioè ti rispondeva, aveva quelle quattro frasi impostate, non è che ne avessero chissà che, però secondo me era l'inizio di quello che abbiamo appunto parlato stasera per quanto riguarda i navigatori del futuro. Ma soprattutto il navigatore vi ha mai portato in un'altra strada, in un punto sbagliato? Succede di tutto. Quindi 3332 688 688, gli aneddoti, le cose che avete vissuto, cosa vi è successo col vostro navigatore. Arriva Olivia Rodrigo.

0: con Human. E abbiamo le prove, signori, che la Renault 11 già negli anni 80 parlava. Sentiamo, non
1: sì,
0: la Renault.
1: C'era la Renault 11 che parlava, sì, effettivamente, con
0: ma cosa diceva?
1: Un po' robotica, ma ti diceva che avevi la portiera aperta, bagagliaio aperto e altre cosine. Sì.
0: Ragazzi, gli anni 80 hanno aperto la strada a tutto, dai, adesso non voglio fare così una frase scontata. Sì, punto, è così. È così. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

fanno l'esatto contrario, cioè rallentano deliberatamente la consegna dei messaggi. Perché alla fine, ragazzi, si torna sempre indietro, capito? Quindi, diciamo, si chiama Carrier Page e funziona così. Scrivi il tuo messaggio, ok? Lo affidi a un piccione virtuale, ecco perché parliamo sempre di piccioni, cioè rimangono sempre dei piccioni, ma virtuali, e quello parte verso il destinatario. La cosa più particolare è che il tempo di consegna dipende dalla distanza reale delle due persone, capito? Cioè, il piccione viaggia virtualmente a una velocità simile, ma è quella, diciamo, di un vero piccione viaggiatore, quindi un paesino che segue un percorso, una mappa, un quel tanto, insomma, non arriva nell'immediato, rivive un pochettino quello che faceva il piccione vero, quello di tantissimi anni fa. Arriva con più lentezza, con più calma, che è la cosa che noi abbiamo più bisogno in questo momento storico, epocale, sia della nostra vita, ma dell'esistenza intera. Lasciatecelo dire. E allora, con questa calma, con questa serenità, presentiamo Noemi. E tu cosa fai questa sera?

0: LB1, I Need a Sign su Radio Company. Siamo quasi arrivati alla fine, quasi, manca ancora un attimo. Poi ci saluteremo definitivamente. Che poi mi esce male quando dico così, cioè i saluti ufficiali arriveranno dopo. Nel frattempo salutiamo Emma e anche Aurora che ci ascoltano sempre, ogni sera, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Control to You. Siamo arrivati alla fine? Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito. E grazie anche al DJM. Io e te, DJM, ci rivedremo venerdì 18 a Sandola di Piave, giusto? Mi confermi? Mi confermi che c'è il grande viaggio con gli anni 80, gli anni 90, gli anni 2000. Quindi ci divertiremo con Via Verdi, ospite, Playa Iti per gli anni 90 invece. E per gli anni 2000, Marvin Compressioso, il tutto condotto dal director, da Mauro Tonello. C'è il DJ Nick, Harry Morri e ci sei anche tu, giusto? C'è anche tu che fai i visual, tutto quanto. Certo. Quindi una grandissima festa che si chiama Viaggio. Un viaggio attraverso tre decenni di musica che naturalmente ha accompagnato Radio Company. Bene, è tutto. A domani, un abbraccio e grazie, vi voglio bene. Ciao.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fai?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
4: Forse. Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto
7: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
8: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Fluido. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.